cambio le regole così. Dove c'è ruggine

d'aria e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere a quest'idea.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: tutti gli altri vuoti di memoria.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

fuego que me atravieso coro e torna a chica passione e non so ci crede sta voglia vivere per te che non ti saccia ancora gioia no che fai saggi in coppa all'emozione e mi fai parte di te già mi appartieni tu e me viva con te giorni cerchè no a ti immagina in braccio a me e mi sto a stipanna tanto amore l'ha già regalato tutta a te gioia nuova

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato

Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con il Radio G Notizie, pronti ad iniziare il nostro viaggio all'interno delle notizie che riguardano l'Abruzzo, naturalmente la nostra regione, e poi quelle che arrivano dal mondo, ma anche dall'Italia. Andiamo a vedere subito la prima pagina del quotidiano Il Centro. Scooter contro tir, grave. Forse ce la facciamo. Che è successo? Non sappiamo che cosa è successo. Adesso proviamo a... Stamattina, d'altronde, abbiamo avuto tante belle sorprese dal punto di vista tecnico e speriamo, insomma, di poter risolvere. Ecco anche il motivo del nostro ritardo nell'apertura. Che è successo qui? Non si sa. Ce la faremo, eh? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno anche ad Anto Leonio che già ha scritto, a tutti gli amici che sono sintonizzati, quelli che ci ascoltano tramite Etere e quelli invece che lo fanno tramite i nostri canali social, quindi tramite la pagina Facebook, ma anche tramite lo streaming. Quindi bisogna nuovamente rientrare, non so perché fa così, ma eccoci qua. Allora, eccoci qua, prima pagina del quotidiano Il Centro. Scooter contro tir, grave sedicenne, è finito lo scontro avvenuto lungo la statale all'incrocio per Putignano, traffico in tilt, la ragazza ha riportato numerosi traumi ed è stata ricoverata all'ospedale Maxini. I big della musica, oggi a Pescara per il maxi concerto, tutto pronto allo Stadio del Mare. Poi le tragedie in sequenza in Abruzzo, 23 ditte a rischio di esplosione, arriva il generale, ecco l'esercito degli abruzzesi per Vannacci. E poi tragedia a San Salvo, giovane papà travolto e ucciso in bici da un'auto. Sempre a Teramo, caporalato in cantiere tra indagati, l'inchiesta dopo la denuncia di due operai costretti a vivere con i topi. Giulianova e Mociano, anziani rapinati, maxi condanne, 8 anni e 2 teramani per un colpo fatto nella Scolano. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Tragedia in sequenza, imprese a rischio esplosione, la mappa dei 23 siti pericolosi nella lista delle ditte sottoposte a protocolli di sicurezza, anche l'ex Sabino di Casal Bordino. E poi sentenza boccia il taglio da 500.000 euro, il TAR ferma l'abbattimento, salvi 3.140 alberi secolari nella pineta di Villetta Barrea. Nel 2023 il Parco d'Abruzzo voleva disboscare una striscia di 6 km per abbattere il rischio incendi, no, dei giudici, rischio basso e permessi carenti. Il caso di Palmoli, fratellini nel bosco, la svolta è più vicina. All'avvocato Pillon, Ketri e Nathan sperano che il ricongiungimento avvenga prima del compleanno della piccola. E poi l'ingresso in futuro nazionale, Forza Italia perde la bussola, ecco perché sto con Vannacci, la consigliera Toppetti replica alle accuse, nessun calcolo, penserò solo a pescare. Poi Carbone sceglie il generale, identità più sicurezza, Chieti, il vicepresidente aggiunto nel consiglio comunale, abbandona il civismo, la delusione di Marattin si commenta da solo, tensioni nel centrodestra. Politica abruzzese, Fratelli d'Italia, la fuga in avanti di Biondi fa infuriare l'Iris e Verrecchia, il sindaco più amato degli abruzzesi, anima le tensioni del partito della Meloni. Il senatore e i leader in consiglio lavorano per metterlo nell'angolo con vecchi e nuovi alleati. L'Abruzzo è 13esima in Italia, sanità in miglioramento, la regione con 223 punti si colloca tra Lazio e Marche, Valle d'Aosta. Veria e Marsiglia, ottimi risultati per i tumori alla mammella e vaccini per i bimbi. Andiamo avanti con le altre notizie, poi a Trump ci torneremo, anche se a volte ci piacerebbe non tornarci, ma sì, ecco. Andiamo avanti, ci spostiamo a Teramo. L'inchiesta, sfruttamento e leggi ignorate, caporalato nel cantiere edile, l'accusa vivevano con i topi, tre indagati, tra cui gli amministratori della società e il caposquadra che si è occupato del reclutamento. Le indagini dopo la denuncia, due marocchini con lo status di rifugiati politici allontanati, alloggiati in una baracca. L'addio a Issouf, morto a 33 anni, tragedia sul lavoro a Fermo, nella chiesa di Sant'Antonio, i funerali dell'Ivoriano. Post sisma con l'atterrato, case Ater nel degrado, dopo l'incendio scatta l'ordine di bonificare, abusi e rifiuti nelle palazzine inagibili, il sindaco firma un provvedimento per la sicurezza e il decoro. Grandi big della musica che accende Pescara, stasera lo Stadio dei Mari maxi concerti di Radio Kiss Kiss e per le vie del centro i negozi resteranno aperti fino a tardi. Sul palco saliranno Saldavinci, Masini, Sala Toscano, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Ant, Clementino, Dolce Nera, 13 Pietro, Mister Rain, Michele Bravi e tanti altri. Andiamo avanti con le altre notizie. Ecco qua. Ci spostiamo a Teramo. Teramo nostra, la provincia, non lasceremo la sede del Milli. L'associazione ha ricevuto dall'ente la richiesta di liberare i locali dove si riunisce da oltre 15 anni. Ospitiamo altre realtà culturali e non c'è stata data un'alternativa, dovranno mandare i carabinieri. Stazione, conclusi i lavori della nuova piazza, lunedì ci sarà l'inaugurazione dello spazio completamente riqualificato. Poi festa con giochi senza barriere, sarà presente il ballerino Cottini che sarà insignito della cittadinanza onoraria. Pineto, l'incidente, scooter contro tir, grave una sedicenne, lo schianto è avvenuto sulla statale 16 all'incrocio con la provinciale per Mutignano, la ragazza è ricoverata al Mazzini. Anziani rapinati, scattano maxi condanne, 8 anni e 8 mesi, ciascuno, due imputati di Giulianova e Mociano accusati di un colpo nella scolana. Turismo, flessione ad Alba Adriatica, in calo le prenotazioni degli hotel, si cercano offerte last minute, il mese di giugno si è chiuso con una crescita della domanda, mentre luglio fa fatica a decollare. Tavoni, in questa fase ad andare per la maggiore è il soggiorno di fine settimana. Ci spostiamo, andiamo a Giulianova, Porto, cantieri contestati al Molo Sud, Calescendi appello al Comune, uniti per rivedere le altezze. Il consigliere comunale di opposizione di Massimo Antonio è con Alpa, gli amministratori comunali, il problema è evidente, convocate un tavolo tecnico aperto alla regione e ai concessionari. La denuncia, multate due vetture con i disabili, associazione Amici Disperati, disparati, sanzione pagate, ma non è giusto. Poi la cerimonia al Cursal del premio Culturiamo, la sua quarta edizione, assegnati 6 riconoscimenti. E poi il bilancio, gli assessori, Summer Festival, un successo ovviamente quello che si è tenuto sulla banchina di riva del porto di Giulianova. Roseto, la città che cambia, nuovi interventi, ex Clorinda va in comune il progetto di riqualificazione, l'hotel in disuso in via Roma sarà abbattuto, al suo posto saranno realizzati appartamenti. L'assessore Mazzocchetti, al piano terra verrà l'edificio dove ci saranno appunto dei locali commerciali. A Montepagano, autobus bloccato per mezz'ora, soste selvagge, una vera piaga, il progetto al Saffo, avanti con l'ex mattatoio, inviata alla provincia la mozione sulla sede del futuro del polo, del polo museale. Poi del polo liceale, scusatemi. Pineto, oggi l'evento, la notte bianca dello sport, traffico e viabilità rivoluzionari, chiusure e divieti sia nel centro che nella frazione di Scerne, che ospita la camminata in notturna nella cittadina, spazio allo sport paralimpico, in programma anche la festa per la bandiera blu. Poi ad Inolfi, osservazioni istantie, ad Atri, lo scrittore replica alla polemica sulla concessione della sala per il libro. Case Ater, nasce un comitato per il decoro formato dagli inquilini di via Iorio per sollecitare interventi, prospettiva a Atri, la zona va ripulita. Montesilvano, tassa per la spazzatura, le scadenze, bollettini tali in arrivo e subito allarme rincari, l'assessore è un equivoco, è solo cambiato l'acconto dal 50 al 60%, ma l'importo è lo stesso e rispetto al saldo finale va prima approvato il piano finanziario. Pescara, l'assalto in via Carducci, 90 secondi sfondano la vetrina in auto e svaligiano la gioielleria, 5 banditi in azione su una Panda rubata, poi la fuga con orologi e gioielli, titolari disperati, distrutto un sogno ma andremo avanti. Il 28 giugno inaugurazione della sede pescarese di Dogi, il fondatore De Luca e Di Manoppello pronti a ripartire. Sulmona, arriva il principe di Casa Savoia, un oltraggio al nostro valore, Emanuele Filiberto, domani a Sulmona, previsti saluti istituzionali, buffet e anche dei percorsi guidati, le minoranze sbottano, ritirate, stemmi e gonfaloni, il sindaco replica, siamo accoglienti. Alla partita del cuore anche Ivana e Spagna e l'ambasciatrice Gerini, lunedì giorno dell'evento ci sarà la presentazione ufficiale in comune, l'attrice rappresenterà la Croce Rossa, la cantante potrebbe esibirsi. Chieti, la società calcistica verso l'eccellenza, il Chieti è pronto a ripartire, Di Labio rassicura il comune, il presidente Nero Verde tratta con un imprenditore romano la cessione del club e pensa all'iscrizione. Ieri vertice con sindaco e assessori, Legnini, attendiamo risposte, i tifosi chiedono certezze e impegno. Ecco le deleghe per Di Vincenzo e Ferrara, il sindaco affida alla vicepresidente il consiglio e la cultura al predecessore i rapporti con l'università. San Salvo, tragedia sulla strada, investito in bici, muore giovane padre, preso in pieno da un'auto guidata da un pensionato in una rotonda, il 41enne ciclista era in vacanza con la famiglia. Nessuno fa nulla per mio fratello, la protesta di Rino Recanati in un video della foce del Trigno, 2 mesi e 0 risposte. Bene, diamo uno sguardo anche alle notizie di prima pagina dell'edizione abruzzese del Messaggero. Famiglia nel bosco, la svolta entro fine mese, ricongiungimento, l'avvocato Pillon presso la decisione, poi gioielleria assaltata dai banditi a Pescara, comando di 5 persone sfonda le vetrine con una banda rubata in retromarcia. E poi a Teramo, operai sottopagati tra topi e sporcizia, tra indagini per caporalato naturalmente. E poi abbiamo la LEA adempiente, risultati della regione, il capogruppo di Fratelli d'Italia Verrecchia, le critiche della sinistra si sono rivelate infondate. Entriamo nello specifico, vacanze in Abruzzo, quest'anno i turisti scelgono con l'intelligenza artificiale, Setta, presidente di Federpaid, cambiano così strategie di marketing e promozione, in crescita il turismo scolastico, la crisi ha fatto accorciare i soggiorni. Pescara, comando assalta la gioielleria nella notte, un colpo da 1 milione, l'abbiamo visto, la Pineta d'Annunziana rinasce dopo l'incendio, con i soldi del risarcimento realizzata una casetta di legno per attività sociali, inaugurati anche 2 campi di bocce, masci gli anziani custodi degli spazi. E poi all'Aquila, schiaffi e botte al marito, figlie terrorizzate, donna rischia il processo, la richiesta chiede l'applicazione del divieto di avvicinamento all'ex marito e alle 2 minori, avrebbe aggredito verbalmente le ragazze minacciandole, vi strappo i capelli 1 a 1. Si rompe la condotta del gas, disagi per 20 ore all'altopiano delle Rocche. E poi a Sulmona la prima tassista donna nella città di Ovidio piena di turisti, e sempre a Sulmona si finge carabiniere e truffa una donna, rubati 3.000 euro. Chieti, Legnini ad Aca, ai cittadini un'informazione tempestiva in caso di guasti e disagi. Incontro voluto dal sindaco per chiarimenti sulle interruzioni di via Bracciarolla e Scalo. Verrà aperto un nuovo ufficio dell'azienda, invito le persone a usare il numero verde. Col diretti, il cibo che fa bene alla salute arriva in ospedale con i suoi 12 stand. E poi andiamo a San Salvo, 8 travolge bicicletta nella rotatoria, purtroppo muore un turista 40enne, papà di 2 figli. E poi a Casalbordino, esplosione alla Sabino, si indaga sulla bonifica, l'ipotesi al vaglio degli investigatori, polvere pirica innescata da una fiamma, mercoledì si farà l'autopsia su Piscopo, la famiglia vogliamo sapere la verità. Teramo, operai tra topi e sporcizia, 3 indagati per caporalato, e poi sempre Teramo nostra sfrattata, ma noi non ci arrendiamo. Pineto, scontro tra scooter e camion, grave una ragazzina di 16 anni e giochi senza barriere in piazza alla festa dedicata all'inclusione. Andiamo a vedere, per chiudere, lo spazio dedicato all'informazione locale, lo sport. Pescara, Brugman è finita, l'uruguariano va al Modena, dopo la cessione di Holzer, l'addio di Insigne, saluti anche il centrocampista. E ancora Serie D, Teramo arriva De Santis, sono qui per ripartire, il difensore si presenta, ho vissuto un'annata difficile, adesso mi sento pronto. Momenti anche in società, Franchi rivela il 5% delle quote di De Berardis. E poi il Giulianova chiude per il portiere under e Marini. La Sante intanto piazza i primi colpi, in arrivo De Meio, Colletti e Bartiromo, scusatemi. Mercato rosso-blu, l'Aquila, ecco il rinforzo tra i pali, è fatta per il classe 2008 in Turri. E poi Montesilvano, colpo da 90, firmato l'ex Pineto Amadio. Eccellenza, il club pescarese, la folgore scatenata sul mercato, presi Centorame e Piscopiello. Bene, chiudiamo qui l'appuntamento con l'informazione locale, qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi a parlare delle notizie che riguardano l'Italia e il mondo.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con ERA? La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
6: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
5: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248.
10: Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service. E poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Andiamo a vedere la panoramica delle notizie che arrivano dal mondo. Israele svela il piano di Teheran, Donald tregua finita, Trump avverte se l'Iran mi uccide dovete distruggerli. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate, Fratelli d'Italia esposto in procura. E poi Ancora l'imprenditore parla al TG1, la Vitola scarica l'amico, i PM perquisito perché stava andando in Africa, e poi sentito collaboratore TV Blitz nell'abitazione del faltotum del gruppo fuggito in Camerun. Ma entriamo nello specifico. L'Unione Europea, Instagram e Facebook sono droghe pesanti, a meno male che qualcuno lo dice. L'Europa accusa Meta di aver volato la legge sui servizi digitali, il design dell'app crea dipendenza, l'azienda bisogna adottare delle misure. Nel reparto dipendenze tra i giovani malati di web, i genitori sono disperati, viaggiano nelle stanze del Policlinico Gemelli di Roma dedicate alle psicopatologie da internet, il direttore Tognoni, qui arrivano persone anche di 25 anni. Il conflitto in Medio Oriente, minacce iraniane e Trump, se mi uccidono colpiremo con una forza mai vista. Israele ha informato la Casa Bianca di un piano di Teheran per eliminare Donald, lui in tal caso ha dato ordine di annientarli, i colloqui proseguiranno, per noi la tregua è finita. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso il report d'estate, la denuncia di Fratelli d'Italia in procura, la decisione dell'azienda, le repliche della trasmissione non andranno in onda, il giornalista sconcerto e preoccupazione si usano come pretesto delle congetture. La Vitola scarica l'ex amico, i PM stava andando in Africa, l'imprenditore intervistato al TG1, non mi è piaciuto che abbia parlato di mio figlio, e il sé della responsabilità della bomba. Le indagini, aveva un biglietto per il Camerun. Elezioni, sia il voto dei fuorisede, appello a Strain nelle preferenze, l'emendamento del centro-destra mette d'accordo anche il centro-sinistra, dalle cattoliche Dem la richiesta alla segretaria di Cassia la scelta degli eletti. E poi Mattarella ricorda Seveso, ma è più costi umani per vantaggi economici. Il capo dello Stato, anniversario di 50 anni della tragedia, ma qui nacque la coscienza ambientale. L'Unione Europea, l'abbraccio di Dattasio, faremo di tutto per la verità. E poi ancora, si rompe il finestrino in volo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato, Salonicco, terrore ad alta quota su un aereo Ryanair, un frammento del motore guasto manda in frantumi l'oblò, un 16enne salvato dalla moglie e un 61enne salvato dalla moglie ed altri viaggiatori. E ancora, con i carabinieri dei campi roventi, nelle serre si lavora senza pausa, qui si raggiungono gli 80 gradi, nell'agro pontino i controlli sulle condizioni dei braccianti delle aziende agricole, il lavoro italiani e stranieri, sveglia alle 4, siamo qui 10 ore al giorno, solo 6 euro l'ora. Il no vale anche dopo 30 secondi, Milano ribalta la sentenza shock sugli abusi e i danni della hostess, condannato il sindacalista che fu assolto perché secondo i giudici in mezzo minuto la donna si sarebbe potuta opporre, la vittima, la mia non è felicità ma sollievo. Economia, high tech, la BEI punta su 80 miliardi sui campioni nazionali e europei, la banca rafforza il piano per investire nelle aziende altamente innovative. Passiamo adesso alla pagina sportiva, eccola qui. Sinner imperiale, Gianni che torna dominatore e travolge il 39enne Nolle in soli 3-7, domani giocherà contro Rever, la sua seconda finale consecutiva a Wimbledon. Spagna in semifinale con la legge di Merino per i mondiali, Belgio battuto 2-1 grazie al gol all'88esimo dell'attaccante, già decisivo in extremis col Portogallo di Fabian, e le altre reti, gli iberici trovano la Francia. Coné da mondiale, fa gol a tutti, il centrocampista giallorosso è baluardo della grande Francia che punta al titolo, la quotazione sale, non meno di 50 milioni, i club della Premier League sono tra i più interessati. E poi Lazio, Rino si presenta senza mercato, alle 16 la conferenza stampa di Gattuso, polemiche per la concomitanza con gli stati generali, Fabiani aspetta entro un Rino risposta con il difensore Dominguez, piano B di Comuzzo. Bene amici, passiamo adesso alla prima rubrica del nostro radiogiornale, la rubrica appunto dedicata agli auguri che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
14: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
15: Marcaffè, il tè

comunque di quella romana. Oltre a San Benedetto ricordiamo altri santi che sono Abbondio, Marciano, Pio I e Placido. I beati sono Tommaso Bernstein e Maria Elisabetta Pellisier. Oggi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Rossella De Patre, tanti auguri Rossella per i suoi 50 anni, auguri, auguri, auguri e tanti tanti auguri da tutti noi. Andiamo a vedere gli altri auguri che ci sono oggi, c'è anche il compleanno di Maurizio Franchi, ciao Maurizio, Vincenzo Serio, Simone Scarpone, Bruno di Bonaventura, Moreno Tiengo, Jessica Narcisi, Giancarlo Persiani, Valeria Talucci, Donatella De Flavis ed Ada Pigliacampo. Tanti tanti auguri a tutti voi cari ascoltatori che oggi festeggiate il vostro compleanno. Qualche piccolo stacco e poi torniamo perché ci colleghiamo con il nostro meteorologo che ci informerà su quelle che sono le previsioni del tempo per il weekend. Vai! A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali.

post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Diubaldo e Forlini dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Allora ci occupiamo adesso di previsioni del tempo e chiamiamo il nostro meteorologo Pierluigi Casalena, che è stato anche ospite di Giardino d'Estate ieri sulla meravigliosa cornice dei Caliscendi. È stata veramente una bella diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ti sei ripreso dal brodetto?
3: Non ho capito.
0: Ti sei ripreso dal brodetto, dico?
3: Ah sì.
0: Buono però, eh?
3: Mi sono ripreso. Sì, come poi col pane lì
0: è stata una bella puntata, diciamo, tra vento, mare, gavettoni, che dici?
3: Schizzi di spuma, sì. vabbè, sì, ma sul mare è sempre bello stare, quindi
0: abbiamo imparato cosa sono i cumulonimbi, giusto?
3: Nubi e panna,
0: il nubi
3: vengono chiamati dai alle persone comuni,
0: che non sono pericolosi, solo all'interno, giusto? Sulla costa non sono pericolosi, com'è?
3: No, sono pericolosi ovunque.
0: Ovunque, ma?
3: Nella situazione di ieri erano pericolosi solo all'interno, perché con lo scirocco presente, soprattutto con una struttura anticiclonica robusta, non sarebbero mai arrivati al mare, altrimenti i cumulonimbi sono sviluppatori di temporali violenti e grandinigini, quindi, perché sono nubi a sviluppo verticale, vanno dai 1000-1200 metri di altezza alla base e arrivano fino addirittura a 12.000 metri, quindi sono nubi veramente potentissime. Bene. Ed elevate, quindi nel senso sono proprio sviluppati verticalmente per fino praticamente alla stratosfera, quindi
0: perché fondamentalmente hanno un aspetto così carino, ma invece no,
3: sono nubi più potenti che ci sono, nel senso danno vita a fenomeni intensi, a downburst, grandine, quindi ovviamente poi dipende, i cumulonimbi sono quelli un pochino più buoni, quelli più cattivi, dipende poi dalla situazione, però quelli che si sviluppano in montagna generano spesso rovesci di pioggia se sono legati all'instabilità in un contesto anticiclonico come gli è. Poi ci sono invece le nubi torreggianti legate proprio a passaggi di perturbazione, allora lì per caso le nubi sono più cattive, quindi danno vita a fenomeni più violenti, però sì, poi visti da lontano sembrano nubi belle, perché sono nubi a panna tondeggianti, quindi esteticamente molto carine. Se si entra all'interno di un cumulonimbo quando si vola con un aereo, l'aereo balla parecchio perché c'è molta instabilità, molto vento all'interno delle nubi, però vedi tutta questa formazione di panna, poi che panna montata che si sviluppa dalle quote basse, addirittura vanno fino, ripeto, alla stratosfera, quasi a toccare la stratosfera.
0: Allora, Pierluigi, concentriamoci su quelle che sono le previsioni del tempo invece per questo weekend. Che cosa ci dici, cosa accadrà a Giulianova? Soleggiato?
3: Giulianova oggi non accade praticamente nulla, c'è cielo sereno poco nuvoloso, le temperature sono molto alte con una condizione di umidità molto elevata, quindi oggi non accade assolutamente nulla, se non un aumento della nuvolosità appunto sulle aree interne, dove avremo dei fenomeni proprio da cumulonimbi nel pomeriggio per l'instabilità che si viene a creare. Domani questa instabilità sarà un pochino più marcata perché l'umidità tende ancora ad aumentare, quindi quando l'umidità tende ad aumentare i cumulonimbi si sviluppano in maniera più consistente. Poi domani le correnti probabilmente verranno più da ovest, quindi è più facile che questi cumulonimbi viaggeranno verso il mare e quindi potrebbe arrivare qualche goccia di pioggia sicuramente sulle colline, le pianure, sicuramente qui al mare probabilmente avremo un aumento di nuvolosità. Non so se arriverà la pioggia, però comunque avremo un aumento di nuvolosità nel pomeriggio. Però sono sempre fenomeni da instabilità, non sono fenomeni legati a perturbazioni. Poi da lunedì, martedì, mercoledì la situazione sarà simile: sviluppo di nubi all'interno e più soleggiato sulla costa, sempre e solo nel pomeriggio. Ovviamente le mattinate sono più serene.
0: Bene, grazie. C'è qui qualcuno che sta ringraziando. Va bene, ti ringrazio Pierluigi e noi ci sentiamo domani con ulteriori aggiornamenti, ok?
3: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Intanto il nostro collaboratore Vincenzo Iaconi ci informa che è morto Peppino Di Capri, si è spenta una delle più grandi voci di Napoli. Peppino Di Capri è morto oggi, 87 anni, dopo una lunga malattia nella sua amata isola. Per oltre 60 anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana, con il suo pianoforte, la voce da Croner, un'eleganza mai esibita, ha accompagnato l'Italia da boom economico agli anni 2000, contribuendo come pochi altri a trasformare la canzone napoletana in un linguaggio pop capace di parlare al mondo. Ha cantato la dolce vita, le estati al mare, i grandi amori, le nostalgie. Con lui la canzone napoletana ha imparato a dialogare con il rock and roll americano, il twist, il jazz, il pop internazionale, senza perdere la propria identità. E quindi poi a lui dedicheremo anche uno spazio nel nostro musicante. Andiamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 11 luglio. Andiamo a vedere che cosa, quali sono le giornate. Oggi è la giornata mondiale della popolazione, istituita nel 1989, dopo un traguardo dei 5 miliardi di abitanti raggiunto l'11 luglio 1987. Focus nel 2026, pressione demografica, diritti produttivi, accesso ai servizi sanitari e crescita urbana. Temperatura registrata a Giulianova, la temperatura alle 7.58 era di 27 gradi, umidità 70%. Caldo, quindi 28 km orari, la temperatura massima oggi sarà di 30, brava, indice di qualità dell'aria 37, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario avrebbe tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.45, il culmine alle 13.10, durata del giorno 15 ore e 10 minuti. La luna è sorta all'1.54, tramonta alle 18.13, fase lunare, luna calante, visibile al 27%. Nacquero oggi, 11 luglio 1926, 100 anni fa, Teddy Reno, cantante, piccolissima serenata, poi l'ascolteremo in chiusura. tra l'altro compagno e marito, insomma, di Rita Pavone, è stato nostro ospite tanto tempo, tanti auguri, c'è 100 anni ha compiuto, complimenti. 11 luglio 1951, 75 anni fa, Massimo Galli, medico, infettivologo italiano. L'11 luglio 1966, 60 anni fa, è nata Manuela Moreno, giornalista e conduttrice TV. Accadde oggi la storia in un giorno, mi fai venire l'ansia, siediti. 11 luglio 1906, 120 anni fa, l'operaia Grace Brown, scusatemi, è arrivata la nostra Maria Rosaria Vitalone di Quid, perché tra poco faremo una bella intervista, non vi svelo niente, anzi qualcosina già vi abbiamo detto ieri, ma tra poco lo scoprirete. Dicevamo, l'11 luglio 1906 l'operaia Grace Brown viene assassinata dal suo fidanzato Chester Gellett a Big Mouth Lake nello stato di New York. Questo caso in seguito celebre ispirò il romanzo di Theodore Dreiser, Una tragedia americana. L'11 luglio 1921, 105 anni fa, la Mongolia torna a proclamare la propria indipendenza dalla Cina. Il paese si era già dichiarato indipendente dalla dinastia Qing nel 1911, ma le truppe cinesi l'avevano nuovamente occupato nel 1919. 11 luglio 1976, 50 anni fa, la presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, si riunisce al Consiglio Superiore della Magistratura. Al centro dell'incontro l'assassinio del giudice Vittorio Occorsio, avvenuto il giorno precedente a Roma. 11 luglio 1981, 45 anni fa, Neva Rockefeller, la prima donna ad essere condannata a pagare gli alimenti al marito. Oh, perché il tribunale accerta il forte squilibrio economico tra i coniugi e applica il criterio della capacità contributiva senza distinzione di genere. Pensa tu se devo pagare gli alimenti a canazza io. Hanno detto, la musica leggera è una cosa seria, difesa del valore professionale del genere. Ho avuto la fortuna di vivere la stagione più elegante della canzone italiana. Riflessione sulla sua epoca artistica. L'ho detto Teddy Reno, pseudonimo di Ferruccio Merc Ricordi, data di nascita 11 luglio 1926, Trieste, cantante, produttore discografico, attore italiano, naturalizzato svizzero. Negli anni 70 ha inciso alcuni dischi usando l'ulteriore pseudonimo di Rick Mantovani. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, con il quale chiudiamo il nostro radiogiornale. Grazie a tutti di essere stati con noi. Un saluto ai nostri radioascoltatori, specie da quelli che ci ascoltano tramite etere o anche quelli che lo fanno tramite i social. E ci ricorda intanto Berardo Montebello che oggi alla Respire Art Gallery di Giulianova ci sarà l'inaugurazione della mostra personale dell'artista scolano Emidio Mozzoni. Quindi insomma, l'ingresso è gratuito, accorrete, in molti, ci sono anche altre manifestazioni oggi, ricordiamo questa. Grazie a tutti per l'ascolto, l'augurio è quello di una buona giornata, a risentirci alle prossime edizioni. Come sempre ci lasciamo con il pezzo che oggi Vincenzo Iaconi ha scelto per noi, ed è un pezzo che abbiamo detto va a proclamare i 100 anni di Teddy Reno, perché è un suo pezzo, si chiama Piccolissima Serenata, e con questo ci salutiamo. Grazie a tutti e buona giornata.

0: E rinnoviamo il nostro buongiorno ai nostri radioamici ascoltatori. Vabbè, quando vengono le amiche di qui, di fuori onda, sono all'ordine del giorno. Buongiorno all'indisciplinata presidente Rita Chiappini, e diamo il nostro benvenuto allo scrittore Gianni Solla. Ciao Gianni, buongiorno, ciao, piacere buongiorno. Averti con noi.
1: Buongiorno.
0: Mi affianca nella conduzione, nell'intervista, la vicepresidente Maria Rosaria Vitalone.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Sì, tutto bene? Che ci è tenuto a nascondersi, così si impara. Adesso glielo dico. Ti è.
0: Vabbè. Deve tornare a fare qualche programma in radio, Rita. Allora, ieri c'è stata la presentazione della Memoria delle Foglie nella biblioteca civica Bindi, che chiudeva la rassegna letteraria Fuori Pagina. Com'è andata? Com'è andata?
1: Sinceramente bene, devo essere sincera, bene, con una bella risposta di presenza di pubblico, ma non solo, anche il fatto che comunque ci sono venute persone nuove che hanno chiesto, quindi si sono interessate a quello che abbiamo fatto e quello che andremo a fare. È stata una bella soddisfazione, nonostante 5-20 insomma sono abbastanza pesanti, perché comunque si, dall'altra parte si lavora, non è che tu dici, quindi lavora e fai quello e fai quell'altro eccetera eccetera, insomma non so, perché è stato bello però abbiamo finito.
0: È stata una rassegna anche costellata da qualche difficoltà, tipo il sottofondo della musica folk.
1: Sì, diciamo che è stata accompagnata da un
0: sottofondo,
1: una colonna sonora molto forte,
0: gradevole,
2: oltre alla colonna sonora che avevamo scelto in
1: sì.
2: realtà
1: Infatti,
2: dell'associazione sì. Nota Fugge,
1: per fortuna,
0: che ringraziamo, che ringraziamo Susi e Stefania,
1: sei maestri Stefania, la vicepresidente, la presidente, e Susi sono stati veramente carinissimi, e anche i maestri che ci hanno insomma accompagnato durante queste serate delicatissime. Devo fare un ringraziamento speciale perché di sera hanno concluso l'evento con le note di Morricone, io lì mi sono girata, c'è avuto un momento di emozione, io ho detto non lo fate più perché se no comincio a piangere, e ovviamente insomma è stato abbastanza vero, lei
3: assolutamente, il nuovo Cinema Paradiso mi ha commosso.
1: No, bello.
0: Però se ci vuoi presentare tu Gianni,
2: proprio tecnicamente.
0: Praticamente parlando.
2: No, facciamola proprio
0: seria
2: la questione. E vabbè, noi siamo molto contenti, è la seconda volta che Gianni Solla viene a Giulianova, uno scrittore napoletano, e questo è il suo terzo libro che pubblica con Einaudi. Il primo è stato Tempesta Madre, dopo seguito da Il Lado di Quaderni, adesso La Memoria delle Foglie. La sua scrittura viene da lontano, viene da più tempo, perché lui ha avuto un blog, si chiama Hotel Messico, per moltissimi anni, in cui scriveva testi di tanti generi, soprattutto poesie, e poi è uno scrittore teatrale, lui, i suoi pezzi vengono rappresentati anche adesso, insomma, cioè ancora in tournée, l'ultimo tuo scritto?
3: Sì, Dal Lado di Quaderni è stato tirato fuori una riduzione teatrale in catalano.
0: Vedi?
3: No. Spagna e l'Abre de Umbrechtes, credo che si pronunci così, che è diciamo, molto fortunata, è quasi un anno che gira, ha fatto tantissime date, siamo molto contenti, diciamo, cioè, è stato un successo davvero inaspettato.
2: Sì, che poi Il Lado di Quaderni è tradotto in 12 lingue, 13. Comprati 13, ecco, acquistati dai paesi stranieri ancora prima che uscisse in Einaudi il libro, per cui è stato veramente un successo che auguriamo anche alla Memoria delle Foglie, che è appena venuto nelle mani dei noi lettori dal 2 di giugno di quest'anno. E appunto, insomma, ecco, Gianni, ecco.
0: Andiamo un po' a scoprire questo libro. Intanto, Gianni, da dove nasce La Memoria delle Foglie? C'è stata un'immagine, un luogo, un personaggio, una frase che ha dato origine al romanzo?
3: Beh, era un mio vecchio desiderio, quello di raccontare un uomo che a un certo punto della vita ha necessità di fare i conti con il passato, ma anche con l'immediato futuro. Volevo raccontare una storia, dico sempre una storia piccola, una storia dove succedono dove accadono delle cose piccole ma che spostano tanto all'interno dello spazio narrativo dei personaggi. Il protagonista è un uomo adulto, si chiama Lorenzo, il libro comincia quando Lorenzo ha perduto il lavoro da consulente aziendale e si ritrova nel vivaio appartenuto alla sua famiglia, un vivaio che sorge a Napoli Est, un quartiere San Giovanni a Teduccio, che è il quartiere dal quale provengo, e in mezzo alle palazzine popolari c'era questo vivaio che era appartenuto alla famiglia del protagonista. Lui ci ritorna attirato dai luoghi dell'infanzia, quindi non appena rientra in questo vivaio si accorge che non sta solo cercando un lavoro, ma sta cercando di rimettere in sesto la propria vita, soprattutto il rapporto con i suoi due figli adulti, Roberta, che è una assistente universitaria, e Tommy, che è uno scrittore. Quindi adulti con vite complicate, e questo padre, in questo momento di estrema fragilità della sua vita, si rende conto che le vite degli altri sono più importanti e che salvando, che riuscendo a tenere assieme questa piccola famiglia, si salva anche lui.
2: Ne abbiamo parlato anche ieri sera, dei luoghi che vengono rappresentati nel romanzo, e quello che ovviamente salta subito all'occhio alle prime pagine è appunto il vivaio, che il vivaio è quasi un personaggio. E perché hai proprio scelto partire da quel luogo e di raccontare quel luogo?
3: Beh, innanzitutto per una connotazione geografica che riguarda Napoli, la storia è ambientata nel mio quartiere, Napoli Est, che è un quartiere popolare, inteso proprio come edilizia popolare, è un ex quartiere industriale di Napoli Est, e dalla fine credo degli anni 60-70 sono andate via le aziende ed è arrivata l'edilizia popolare, quindi facendo crollare la qualità della vita. Insomma, è stato un quartiere per anni, assieme a altri due, Barre e Ponticelli, definito il triangolo della morte. Molto brutto da dire, ma è la verità. Negli anni 80 sono cresciuto con questo nomignolo, in questa connotazione geografica, che aveva una densità malavitosa e camorristica in particolare elevatissima. Adesso forse va un po' meglio, adesso siamo addirittura un quartiere turistico, nel senso che abbiamo della ricettività turistica di B&B, quindi sono tantissimi turisti che vengono a stare da noi per poi spostarsi verso il centro della città. E quindi c'era questo contrasto enorme con queste palazzine popolari, che ieri lo raccontavamo, sono quelle dove hanno girato La Preside di Caivano, così diamo una connotazione per i radioascoltatori che sanno di cosa stiamo parlando. In mezzo a quelle palazzine sorge questo vivaio, in realtà c'è più di uno, veramente c'è. Quindi innanzitutto quindi c'è un contrasto che mi piaceva raccontare, questa parte della città che non è tanto raccontata. Napoli, no, sappiamo che è una città raccontatissima in televisione, nei libri,
1: sì, molto protagonista.
3: Sì, e Napoli è una presenza molto ingombrante, cioè quando comincio a parlare di Napoli, Napoli si mangia la storia. Quindi io, in maniera così laterale e periferica, ho cominciato a raccontare di questo quartiere, e il vivaio faceva da contrasto, è un punto dove il tempo scorre diversamente, perché lo scorrere del tempo è dettato dalle piante. In questo caso non è un libro botanico, nonostante sia ambientato in un vivaio, ma il verde, le piante dettano il ritmo, questo ritmo assolutamente rallentato rispetto a quello che c'è fuori, e diventa il luogo all'interno del quale questa famiglia prova a curarsi. Non sappiamo, perché ha una ferita originaria, che è la morte della madre di questa famiglia, che è avvenuta quando i figli erano piccoli, e quindi questa famiglia si è sviluppata e cresciuta come una pianta tagliata.
0: Nel romanzo le parole hanno un peso enorme, c'è perfino una lista di parole da lasciare ai figli. Quanto conta per uno scrittore scegliere la parola giusta?
3: Io credo che sia tutto, credo che la fascinazione per la parola sia la ragione per la quale si scriva, anche perché ogni parola rappresenta un pezzo di mondo, no? Ogni volta che impariamo una nuova parola il nostro mondo si espande di una mattonella. E nominare le cose, dare un nome alle cose, significa tirarle fuori dal mucchio dell'anonimato, dare un'identità e poterla vivere. Le parole all'interno di questo romanzo non sono solo il materiale di costruzione del romanzo, ma sono l'oggetto stesso della narrazione. In più punti ripercorro, per esempio, il padre del protagonista, quando aveva lui in gestione un vivaio, lui parlava solo in dialetto e aveva nominato i fiori o le piante con nomi tirati fuori dal dialetto napoletano che aveva imparato lui. Quindi c'è questa prima affascinazione per le parole. Giusto per fare un esempio, la mimosa pudica, quella che se la tocchiamo si ritrae, si richiude, il padre del protagonista la chiamava la scornosa, dal dialetto napoletano viene lo scuorno, no? Questa vergogna profondissima, questa parola che abbiamo creduto molto bella in dialetto. E poi c'è questa lista di parole che, diciamo, è diventata un po' la spina dorsale del romanzo, un po' la chiave di lettura. A un certo punto, all'inizio della storia, la madre, quella che insomma possiamo vedere solo da giovane, perché poi in realtà nel romanzo non esiste, che lei comincia, che è già morta da molti molti anni, lei che è una lavora come botanica all'istituto di agraria a Portici, che veramente esiste, quindi è una scienziata, legge questo articolo legge un articolo in cui si dice che i bambini esattamente dell'età di suo figlio, tipo un anno, 10 mesi, possono imparare 10 parole in quel momento, cioè la loro memoria è incapace di ospitare 10 parole. Quindi un po' per gioco, un po' per sfida, dice al marito: se tu potessi scegliere solo 10 parole, quali sarebbero? Lei le scrive e lui da quel momento comincia a pensare a queste parole, e le parole di lei le leggeremo solo alla fine, che ritornano insomma in una maniera rocambolesca, ritornano nella storia e diventano l'unica eredità possibile quindi per questa famiglia. E un po' queste parole ricostruiscono, hanno la capacità di sanare, non lo so, perché ci sono certe ferite che sono insanabili, sì, però con le quali puoi far pace, significa puoi conviverci e puoi scoprire delle cose. Quindi se ascolteremo poi per la prima volta la voce di questa donna, che sarà totalmente assente in tutto il mondo, penso,
1: però per quanto assente, veramente una figura piuttosto ingombrante, perché veramente ha segnato nel ricordo, un ricordo che comunque facciamo presente che una memoria che non viene, per certi versi si cerca sempre di metterla un po' da parte, perché appunto non è stata affrontata in realtà questa figura, per cui da qui anche questa fa parte della memoria da cui nasce il titolo del libro, che poi andiamo a vedere per quale motivo sia stato scelto questo titolo. Però in realtà la presenza e l'ascito di queste 10 parole fa capire che comunque è stato un personaggio, sebbene tra virgolette a margine, è stata una presenza molto un po' ingombrante per tutti in realtà. E per come l'ho visto io questo libro, è come la quadratura del cerchio, quindi dall'inizio alla fine c'è tutto un percorso particolarmente sviluppato, veramente molto sensibile e molto delicato, devo dire. Ed è bellissimo perché rientra la presenza di Arianna con queste 10 parole nel discorso della memoria, la memoria delle foglie, che è stato scelto perché, come titolo, anche noi già sappiamo, ma diciamolo, perché?
3: Certo. Beh, io volevo accostare 2 parole dal peso totalmente diverso tra loro. La memoria è un oggetto pesante, e l'ambizione degli uomini a sfuggire alla corruzione del tempo, alla persistenza, a restare in qualche maniera, no? Per sfuggire alla nostra finitudine, al nostro destino limitato. Quindi questa è l'idea della memoria, e volevo accostarla a una parola come le foglie, una parola leggerissima. Un organismo che è capace di essere spostato da un alito di vento, quindi cioè, volevo utilizzare questo tipo di contrasto. Questa diciamo, è una ragione poetica più che, come dire, tecnica o narrativa del romanzo, seppure in fondo la frase, così come sa, ritorna come battuta in bocca a uno dei protagonisti, certo.
1: Il nostro caro Renato, assolutamente caro.
2: Che poi ieri sera noi abbiamo fatto un gioco con i presenti, sì. Abbiamo fatto scrivere in un foglio 2 o 3 parole che avevano insomma con portavano nel cuore, insomma, che possono essere importanti per la loro vita, ed è insomma stato un bel esercizio. Tra l'altro conserviamo tantissimi fogliettini anonimi e vediamo un po' cosa farci nel frattempo, insomma,
1: e
2: in questo periodo,
1: perché lui è il nostro detentore dell'aereo, lui che ce lo scrive,
2: esatto, delle parole. E un'altra cosa che è molto importante secondo me, insomma, leggendo i tuoi libri, è che tu in effetti parli spesso di legami familiari, che siano quelli proprio di dati, insomma, dall'affetto, dalle persone di sangue, dalla parentela, e anche da quelli scelti. E, è un tema che per te è molto vicino, no?
3: Metto in bocca al protagonista, al figlio Tommy, che fa lo scrittore, questa battuta. Il padre dice: perché scrivi sempre romanzi di famiglia, che parlano di famiglia? E lui risponde: perché ogni romanzo di famiglia è un romanzo di guerra. Sì, la frase sarà pomposa, eppure io ci credo tantissimo in questa cosa, no? Le dinamiche familiari sono quelle più complesse. In Italia credo che sia, cioè nella narrativa italiana credo che sia uno degli oggetti narrativi più raccontati, più utilizzati.
1: Sì.
3: Rispetto a, per esempio, la letteratura americana, che invece si confronta con la società, con la multirazzialità. In Italia invece si racconta la famiglia, probabilmente per la nostra estrazione cattolica, vabbè, soprattutto le famiglie del sud, che risultano con delle logiche estremamente complesse, perché si ha a che fare con dei sentimenti sotterranei, tipo la vergogna, l'onore, che sono sempre sentimenti limite, che sono violenti,
1: estremi,
3: sì. E che corrompono, che deformano le famiglie, insomma. Quindi e poi la famiglia è un'organizzazione, secondo me, la più fallimentare in assoluto tra tutte le possibili. Al momento non so se ne troveremo mai una diversa, ma nasciamo in un luogo che non possiamo scegliere. I nostri genitori fanno del loro meglio, ma sono delle persone come noi, che hanno desideri, ambizioni, frustrazioni, e non sempre riescono a darci il meglio, e noi semplicemente dobbiamo imparare che lo scopo di tutto questo è fallire con la massima grazia possibile. L'idea di successo in una famiglia non esiste, possiamo solo ereditare la leggerezza, no? Provare a superare quello che ogni volta ci capita, ed è quello che possiamo poi provare a spiegare ai nostri figli. Sto parlando come un vecchio stamattina, in realtà, è solo perché l'orario normalmente
1: va bene,
3: okay. Va bene, okay, perfetto.
2: Anche di me, se proprio vogliamo,
1: ecco,
2: essere.
3: E quindi quindi credo che
1: una realtà, cioè quello che ci danno le famiglie, che uno dice, vabbè, la famiglia italiana, madonna, sempre tirata su, sempre tirata su, ma è un miscuglio, cioè noi non dobbiamo veramente inventarci niente, ma non per qualcosa, perché realmente la famiglia italiana è un prototipo di qualsiasi tipo di colossa che uno volesse fare, lo può fare tranquillamente con una famiglia media italiana, non c'è niente da fare, perché c'è comunque, come dicevi prima, ci sono questi sentimenti veramente contrastanti l'uno con gli altri, che comunque ci si litiga, ci si impazzisce, per arrivare poi a un profondo e comunque totale amore rispetto l'uno all'altro nell'ambito della famiglia stessa, perché è difficile che le famiglie, una volta che si rompono, si dividono, non tornino, magari dopo tanto tempo, a ricongiungersi, perché vediamo del sangue, e questa è una cosa che in Italia è sentita tantissimo, per cui voglio dire, anche leggendo questo libro, leggendo tanti altri, vedendo tante opere cinematografiche e teatrali dove vengono rappresentati gli episodi della famiglia, è così, contro quello che è, diciamo poc'anzi, il discorso americano o anche di altre famiglie che magari tendono anche un po' a velare certe dinamiche, non, in realtà non è così, perché se noi la famiglia è tutto, appunto, cioè secondo me, poi per l'amor del cielo, sfido chiunque a dire no, io la famiglia ne faccio niente, non credo proprio, anche perché poi l'ho riconfermato leggendolo, mentre stavo leggendo mi è stato molto chiaro il discorso della famiglia, perché il detto non detto tra i vari vari protagonisti, quindi tra Lorenzo, il padre, Tommy, Roberto e i figli, e anche gli altri protagonisti, che alla fine sono diventati una famiglia, anche il, diciamo, il rione, no, il circondario del vivaio è diventata comunque una famiglia, anche lì, appartenersi o non appartenersi, dirsi o non dirsi, comunque sono tutte le dinamiche e gli ingredienti che compongono il concetto stesso di famiglia. Ed è stato bellissimo, cioè ritrovarlo anche con un'ulteriore riconferma di quello che avevo immaginato e che magari ho nel mio cuore, diciamo così. Sono molto contenta.
3: Grazie.
1: Prego. Noi facciamo così, ce li scambiamo l'emozione.
0: Allora, abbiamo già parlato della città di Napoli. Napoli è spesso presente nei tuoi libri, ma senza diventare comunque cartolina, quindi un sottofondo. Che rapporto hai con la tua città quando scrivi?
3: Napoli è, come dicevamo prima, è una presenza molto pesante, tende a divorare la narrazione. Mi sono sempre chiesto perché Napoli fosse così raccontata, no, rispetto, perché quando vediamo le fiction non le ambientano, oh, cani catti, no? Un po' qualunque altro posto. Ho provato a dare una spiegazione, è chiaramente una spiegazione finta che non esiste, quindi non ve la scrivete, perché credo che Napoli esista contemporaneamente su più piani del punto narrativo. Napoli ha la doppia lingua, ha una lingua, insomma, quella che è l'italiano, più o meno parliamo tutti, il dialetto che parliamo tutti, ma alcune cose le possiamo dire solo in dialetto, altre le possiamo dire nella lingua corrente. Napoli ha una doppia religione, la religione cattolica, quelli che tutti praticano, ma anche la superstizione, che è un'altra forma religiosa o comunque un culto verso l'oscuro, la mistificazione, che è assolutamente pesantissimo e reale a Napoli. No, noi abbiamo il cimitero delle Fontanelle, quello con tutti i teschi, non so se ci avete presente, abbiamo il Monacello, abbiamo il sangue di San Gennaro, diciamo si va oltre la mitologia, sono degli eventi che modificano proprio il corso della città, tra l'altro il passaggio della società solida a liquida, quello che immaginava Bauman nei suoi libri di sociologia, io lo vedo proprio a Napoli con lo scioglimento del sangue di San Gennaro, che da solido diventa liquido, è una città totalmente, totalmente anarchica. Abbiamo la musica italiana, ma la musica napoletana, neomelodica, chiamatela come volete, ma non solo neomelodica, direi anche rap, vedete i Trap Jolier e vari, insomma, non ci facciamo mancare nulla, il teatro, e tutto questo crea una ipercittà, cioè una città calviniana, una città che esiste contemporaneamente in tantissime mondi contemporanei. Io faccio sempre l'esempio, sono convinto che un chirurgo a Napoli, prima di cominciare a operare, potrebbe toccarsi il cornicello che ha attaccato al collo, e in una scena di un film sarebbe possibile questa cosa, magari in un'altra città no. E tutto questo contribuisce a creare questa città immaginaria. I turisti vengono, abbiamo un turismo enorme numericamente, vengono e vogliono solo delle conferme, perché loro hanno già immaginato questa città.
1: Sì.
3: Vengono in cerca di conferme, non vengono per scoprire nulla i turisti. Vogliono vedere determinate strade, vogliono dire Napoli è un posto dell'anima, ma no, è vero, è una città normalissima, ma tutto questo, cioè, l'idea di Napoli precede la città, e scrivere di Napoli è complicatissimo perché è molto molto facile cadere nei cliché letterali, anche perché molti in realtà in fondo sono veri. E quindi bisogna sfuggire, almeno per come la vedo io, ci sono tanti invece scrittori che lo fanno benissimo, sono amatissimi dai lettori. A me piace sempre raccontare quello che si vede poco. Io sono periferico, sono nato in periferia, e il mio occhio si è abituato a vedere quello che gli altri vedono poco. Quindi non scrivo mai del centro città, mi piacciono tantissimo le periferie intese proprio come margine, perché ogni margine è anche un confine tra i mondi, è come se esistessero delle frontiere, soprattutto insomma le periferie, poi per quanto riguarda diciamo l'urbanistica, l'edilizia, c'è qualche cosa di gravissimo. Io credo che alcuni architetti popolari hanno delle responsabilità gigantesche su come poi si evolvono le città, in particolare la mia, credo che in fondo le periferie siano tutte uguali in tutto il mondo. Come dire, ogni città è felice a modo suo, ma sì, è infelice. Quindi mi piace raccontare quella parte di città, e all'interno delle periferie estreme racconto famiglie che dentro hanno un'indole borghese, famiglie di brave persone, perché è la verità. Mentre la televisione continua a propinare che in periferia devi girare col mitra, non è per nulla vero, e questo crea un contrasto naturale, ma è un contrasto naturale per i lettori che non conoscono la città. Chi conosce la città sa benissimo che in un contesto periferico puoi avere delle aspirazioni o non porti problemi riguardanti, non
1: saprei, presumo, la né più né meno delle altre, certo, delle altre tipologie di periferia, delle altre città,
3: certo, solo che riguardo alla nostra non viene mai raccontata questa presa di posizione,
1: magari perché per antonomasia hanno già associato nella forma mentis che Napoli è, cioè, bravo, in questo senso
3: è proprio questo il punto.
1: Capito? Quindi
3: siamo preceduti da una quantità enorme di pregiudizi, delle volte anche positivi, secondo me, forse fin troppo, no? Questa simpatia estrema che viene attribuita ai napoletani, ma per niente, conosco dei napoletani che sono infelici, che sono depressi, terribili, ma anche divertenti, no? Nella loro forma di nichilismo. Non mi è mai raccontato tutto questo. Noi abbiamo sempre il napoletano gentile, no? Poi noi per esempio riusciamo a prenderci cura degli sconosciuti più che degli altri, no? Noi per esempio lasciamo il caffè sospeso, no? Ci avete presente questa roba? Sì. Entri in un bar, prendi un caffè, lo paghi all'amico e poi dice e lascio un sospeso. Quindi il barista prende il suo scontrino, lo appende da qualche parte, un giorno entrerà qualcuno che ha bisogno e trova questo caffè
1: bagato. Sì.
3: Però, e va bene, questo è tutto bello, sì, però poi per strada prendi la carta, la butti per terra, tutto, perché questo succede tantissimo con noi, va bene solo se lo sconosciuto non lo conosciamo, ma invece con il prossimo, con una persona che conosci, ma non esiste, gli devi fregare il posto della macchina, devi fare tutte le scorrettezze possibili, abbiamo una percezione terribile del bene pubblico, cioè quello che non è mio significa che no, non è di nessuno, e quindi posso sporcare, inquinare anche acusticamente, no? Siamo una cittadina che parla a un volume allucinante. Insomma, abbiamo tanti punti negativi che non mi piacciono.
1: Folcloristica, molto.
2: Diciamo così. E giusto per chiudere, mi pare, no? Siamo quasi arrivati alla fine. Noi c'è una domanda un po' da fuori pagina, perché abbiamo creato anche un format fuori pagina extra. Ed è quella, la domanda che facciamo è: cosa vuoi che rimanga fuori pagina del tuo libro? Cioè, cosa vuoi che rimanga ai lettori dopo aver chiuso La memoria delle foglie?
3: Io, quando finisco di leggere un libro che mi è piaciuto, innanzitutto vorrei che... Io sono un sottolineatore di pagine, un grandissimo sottolineatore, è una forma, è la mia forma di lettura. Questa, ogni volta che sottolineo una frase, dico che sto mandando un messaggio al me stesso del futuro, perché poi rileggendo quella pagina, rileggendo quel libro, troverò qualche cosa che un me stesso antico ha sottolineato. Certe volte mi stupisco di quanto fossi banale, no? Di alcune cose stupide che ho sottolineato in passato, quindi mi piace molto confrontarmi con il vecchio me stesso, quindi mi piacerebbe che qualcuno sottolineasse qualche pagina, ma perché in quel momento trova quella frase, non so, scritta per lui, non importa, sì, vorrei che sentisse questa cosa. E quando finisco di leggere un libro che mi è piaciuto, sento una sensazione di equilibrio, un equilibrio proprio tra le parti del romanzo, uno scioglimento più che una soluzione, una risoluzione. Io non scrivo di casi da risolvere, non c'è nulla che venga mai svelato alla fine. vorrei che sentisse lo scioglimento del nodo così come lo sento io mentre scrivo. Questo è quello che vorrei. Il grumo dal quale parte il romanzo alla fine diventa, è sempre lì, non lo puoi sciogliere, però lo accetti, trovi un senso e capisci che non lo devi sciogliere, ma lo devi tenere. Questo è quello che vorrei che i lettori sentissero.
2: Ed è vero questa cosa, da dire, rimane. Cioè, adesso ho pensato a

0: biblioteca, chi ha partecipato, ha collaborato con noi, come per poc'anzi abbiamo nominato la nota Fulgens con i maestri che veramente ci hanno accompagnato, chi ci sostiene come Radio G che è sempre presente e adoriamo, e veramente sono molto molto contenta perché è stata veramente una stagione di crescita, cioè ci ha confermato che tutto quello che stiamo facendo da un po' di anni a questa parte ci sta elevando un pezzettino alla volta, un pezzettino di elevazione in più, grazie anche alla nostra vicepresidente che comunque ricordiamo che è il cuore pulsante dell'associazione Quinte, che è notevole, notevole. Un abbraccio grandissimo anche a tutti gli altri che fanno parte del Quid, rinnovo di nuovo ringrazio Gianni Solla che lui fantasticamente il libro è uscito il 2 giugno, appena Maria Rosana l'ha chiamato si vengo, cioè, e sono queste le soddisfazioni, e anche il ricevere i consensi da parte anche di tutti gli altri che sono venuti
1: anche con entusiasmo,
0: con molto entusiasmo e non è da poco, con una piccola nota di emozione perché veramente io sono una non affettiva, quindi basta. Grazie, veramente grazie.
1: Quindi adesso c'è grazie, un grazie. Po' di riposo per qui, sì, oppure sì, decida cosa ti ha fatto.
2: Come sei dito? Un po' di riposo, si torna a settembre con...
0: Ma torneremo.
2: Torneremo, torneremo.
1: Una minaccia.
0: Sembra una minaccia.
2: Torneremo, faremo un po'. Riprenderemo in maniera soft, spero, credo. Sì. E poi, insomma, accompagneremo anche i nostri autori a cui siamo legati per le varie, i vari eventi,
0: i nostri nuovi componenti della famiglia. Sì, assolutamente.
2: Vedi,
0: sì,
2: le famiglie che si, eccolo, scelgono qua, nel caso.
0: Eccolo qua. Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a voi e buona, ci vediamo presto. Buona giornata.

0: México.
1: Buongiorno da Radio G Giulianova.

0: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Buongiorno amici, facciamo uno strappo alla regola rispetto agli altri appuntamenti musicali a cui eravamo abituati il sabato, perché oggi vogliamo dedicare il nostro sabato italiano, non ce ne vorrà l'amico Vincenzo Iaconi se saltiamo la classifica oggi, perché vogliamo dedicarlo al grande Peppino Di Capri, che è venuto proprio a mancare in queste ore. E iniziamo il nostro sabato italiano con uno dei pezzi suoi più amati, che è Roberto.

Il Mattino di Napoli titola così: Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana, una vita di successi ed eleganza. È morto oggi, 87 anni, dopo una lunga malattia, è scomparso nella sua amata isola Villa Castiglione. Lascia il figlio Igor con la prima moglie Roberta Stoppa, e Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. L'ultima apparizione a maggio nella festa di compleanno per i 90 anni della sorella Margherita. Capri ha perduto il suo sognatore, come recita la canzone che gli piaceva di più. I grandi della musica, da Bocelli ai Duran Duran e tanti altri, spesso si recavano a trovarlo sulla sua isola per cantare. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, pianista raffinato, interprete elegante, autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre 60 anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. Nato a Capri il 27 luglio del 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, mostrò fin da bambino uno straordinario talento musicale. Ancora giovanissimo si esibì davanti ai soldati americani di stanza sull'isola nel secondo dopoguerra, avviando una carriera destinata a diventare una delle più longeve e fortunate della musica italiana. Negli anni 60 conquistò il pubblico con un repertorio capace di fondere la tradizione melodica italiana con influenze rock and roll, twist e sonorità internazionali. Brani come Champagne, Non è peccato, Roberta, Saint-Tropez, Twist e Melancholie diventano autentici classici, mentre il suo stile sobrio, la sua voce calda lo resero una presenza costante nelle radio e nelle televisioni. Peppino Di Capri ha partecipato appunto all'ultimo festival, al Festival di Sanremo del 2023, nel quale ha ricevuto il premio alla carriera, ma la prima volta di Peppino Di Capri a Sanremo arriva addirittura nel 1967, soltanto 28 anni, ma è già una star. Ha dominato le classifiche, è stato re del twist, ha aperto gli storici concerti italiani dei Beatles e rappresenta uno dei volti più popolari della musica leggera. Il festival però gli riserva una delusione con Dedicato all'amore, interpretata con Dion Warwick. Secondo il regolamento dell'epoca non riesce però a conquistare la finale. Noi l'ascoltiamo proprio con quel pezzo, Dedicato all'amore.

C'è da dire che il rapporto con il Festival di Sanremo da parte di Peppino Di Capri è un rapporto profondo. Vi partecipò infatti in numerose edizioni, conquistando 2 vittorie nel 76 con Un grande amore e niente più e nel 76 con Non lo faccio più, successi che confermarono la sua capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità artistica. Peppino Di Capri è stato anche il simbolo della sua terra, l'isola di Capri è rimasta il suo punto di riferimento umano e artistico, un luogo che ha ispirato molte sue interpretazioni e che ha contribuito a costruire l'immagine di un artista profondamente legato alle proprie radici. Lo ascoltiamo con uno dei suoi più grandi successi, Saint-Tropez Twist, nel 1962.

E abbiamo detto che a Sanremo Peppino Di Capri partecipa diverse volte. Molti artisti dopo due vittorie avrebbero probabilmente chiuso il rapporto con Sanremo, eppure lui sceglie la strada opposta, continua a tornare nell'80 con Tu Cioè, nell'85 Mo e Mo, seguita due anni dopo dal Sognatore, nell'88 propone Non Chiagnere, e poi l'anno seguente la volta di Mio Pianoforte. Quindi insomma gli piace andare a Sanremo, gli piaceva. Nel 90 sorprende tutti con Evviva Maria, una coloratissima contaminazione latina in abbinamento con Kid Creole e The Coconuts, dimostrando ancora una volta la voglia di sperimentare, di lasciarsi contaminare dai generi. Lo aveva fatto anni prima col Twist, lo rifà con La Lambada. Voi ve la ricordate questa canzone?

Peppino Di Capri nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ha continuato a esibirsi dal vivo mantenendo un rapporto diretto con il pubblico. Le sue canzoni hanno attraversato le epoche, accompagnando matrimoni, feste, momenti di gioia e di nostalgia. Pochi artisti italiani possono vantare un repertorio tanto riconoscibile e trasversale. Con la sua carriera si chiude, con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante della musica leggera italiana. Rimane un patrimonio di melodie che hanno raccontato l'amore, il tempo che passa e la leggerezza della vita con uno stile inconfondibile. Vi ricordo che sicuramente nei prossimi giorni il direttore omaggerà anche meglio di me il grande Peppino Di Capri. Noi l'abbiamo voluto fare in questa mattina con alcune delle sue canzoni. Chiudiamo con un altro suo grande successo, che è stato Champagne.

Buongiorno amici e buon musicante, pronti a intraprendere il nostro consueto viaggio nel mondo della musica, andando a scoprire tutte le novità di questa settimana che ha preparato per noi in una lista Vincenzo Iaconi. Intanto suona forte la nostra radiosveglia che ci porta però in viaggio nel tempo, e oggi ha voluto anche lei contribuire a dedicare uno spazio per ricordare Peppino Di Capri, che firmò tra l'altro anche la colonna sonora di un importante fiction Rai. Il pezzo si chiamava Le donne amano. Lo ascoltiamo.

0: chiama Morning Dew, il nuovo singolo di Beyoncé. La Queen Bey lancia una bomba R&B prodotta da Pharrell Williams. Il pezzo è un tesoro sotterraneo nato anni fa e rimodellato, apre ufficialmente il conto alla rovescia per il 20° anniversario dell'album B-Day. In apertura c'erano poi i Rolling Stones con You Know I'm No Good. Jagger e compagni pescano dal cilindro una cover clamorosa di Amy Winehouse inclusa nel loro nuovissimo album Forgotten Tongues. Mick ci mette tutta un'armonia struggente, Kate un groove sporco e bluesy, è un tributo che suona già come un classico eterno in fortissima rotazione. Appuntamenti importanti che vi vogliamo ricordare, come quello di mercoledì 15 giugno ai Cali Scendi sul porto di Giulianova. Ci sarà una bellissima serata con il Conservatorio Braga insieme alla cantante Gaia Gentile, che ha inviato un video dove invita tutti a partecipare. Il costo del biglietto è di 10 euro. Affrettatevi, ascoltiamo il video.
1: Amici abruzzesi, vi aspetto il 15 luglio sul molo sud del porto di Giulianova per un concerto meraviglioso in questa location pazzesca con l'orchestra del Conservatorio Braga di Teramo. Affrettatevi perché i posti sono limitati e mi raccomando, dress code sulle nuance del tramonto, ore 19:30.
0: Bene, bene, una bellissima iniziativa. Torniamo alla musica, tornano loro Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rossini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2-4 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova sul lungomare Spalato di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rossinibike.com. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€, e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte, come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo, e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. tante, tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla Nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.

Era Clementino quello che abbiamo ascoltato qui su Radio G, il titolo del pezzo è Occhi Neri, quota italiana che mancava, Monet tesse una base melodica e avvolgente su Clementino, Clementino scarica le sue rime con una solita fotta e la sua inconfondibile impronta lirica, un perfetto mix tra emotività street e attitudine radiofonica che si candida a sorpresa nella settimana delle playlist urban nazionali. Andiamo con il prossimo pezzo, ritroviamo un altro gruppone internazionale che sono i Green Day con I'm Never Gotta Rip, energia punk, rock allo stato puro. Billy Joe Armstrong urla e non, che non morirà mai sul ritmo scatenato anni 50 sotto steroidi, e il primo è stato la colonna sonora del loro attesissimo road movie Nimrods. 2 minuti e 4 secondi di adrenalina dritta in faccia, se sei in macchina ti conviene alzare il volume. Consiglio a tutti.

Bene amici, siamo arrivati al tempo dei saluti. Tra un po' arriverà dopo di noi Flashback, perché meno della musica suonata negli anni 70, 80 e 90, selezionata per noi e per voi da Massimo Di Giacinto. Chiudiamo con un'altra hit da club immediata. Il duo olandese Anotr unisce le forze con la voce falata, con la voce fatata di Emily Warren per una traccia house elegante e ipnotica, firmata a Circo Loco Records. Non era entrata nell'album di giugno, ma questo rilascio estivo scalderà i dance floor di Ibiza per i prossimi 3 mesi, da ballare a occhi chiusi. E con questo pezzo che ci dà la giusta carica chiudiamo il Musicante del Sabato. Ringraziamo come sempre Vincenzo Iaconi per le sue segnalazioni musicali e tutti voi che ci avete ascoltato. Buon weekend.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 085 800 3366.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Sta per partire Radio G Flashback.
4: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta

Meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro, e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo, e poi nei prodotti Geolo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
4: Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con il Radio G Notizie. Pronti ad iniziare il nostro viaggio all'interno delle notizie che riguardano l'Abruzzo, naturalmente la nostra regione, e poi quelle che arrivano dal mondo, ma anche dall'Italia. Andiamo a vedere subito la prima pagina del quotidiano Il Centro. Scooter contro tir, grave. Forse ce la facciamo. Che è successo? Non sappiamo che cosa è successo. Adesso proviamo a... Stamattina d'altronde abbiamo avuto tante belle sorprese dal punto di vista tecnico e speriamo insomma di poter risolvere. Ecco anche il motivo del nostro ritardo nell'apertura. Che è successo qui non si sa. Ce la faremo, eh? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno anche ad Anto Leonio che già ha scritto, a tutti gli amici che sono sintonizzati, quelli che ci ascoltano tramite Ether e quelli invece che lo fanno tramite i nostri canali social, quindi tramite la pagina Facebook ma anche tramite lo streaming. Quindi bisogna nuovamente rientrare, non so perché fa così, ma eccoci qua. Allora, eccoci qua, prima pagina del quotidiano Il Centro. Scooter contro tir, grave sedicenne, è finito lo scontro avvenuto lungo la statale all'incrocio per Putignano, traffico in tilt, la ragazza ha riportato numerosi traumi ed è stata ricoverata all'ospedale Maxini. I big della musica oggi a Pescara per il maxi concerto, tutto pronto allo Stadio del Mare. Poi le tragedie in sequenza in Abruzzo, 23 ditte a rischio di esplosione, arriva il generale, ecco l'esercito degli abruzzesi per Vannacci. E poi tragedia a San Salvo, giovane papà travolto e ucciso in bici da un'auto. Sempre a Teramo, caporalato in cantiere tra indagati, l'inchiesta dopo la denuncia di due operai costretti a vivere con i topi. Giulianova e Mociano, anziani rapinati, maxi condanne, 8 anni e 2 teramani per un colpo fatto nella Scolano. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Tragedia in sequenza, imprese a rischio esplosione, la mappa dei 23 siti pericolosi nella lista delle ditte sottoposte a protocolli di sicurezza anche l'ex Sabino di Casal Bordino. E poi sentenza boccia il taglio da 500.000 euro, il TAR ferma l'abbattimento, salvi 3.140 alberi secolari nella pineta di Villetta Barrea. Nel 2023 il Parco d'Abruzzo voleva disboscare una striscia di 6 km per abbattere il rischio incendi, no, dei giudici rischio basso e permessi carenti. Il caso di Palmoli, fratellini nel bosco, la svolta è più vicina all'avvocato Pillon, che Etri e Nathan sperano che il ricongiungimento avvenga prima del completo anno della piccola. E poi l'ingresso in futuro nazionale, Forza Italia perde la bussola, ecco perché sto con Vannacci, la consigliera Toppetti replica alle accuse, nessun calcolo, penserò solo a pescare. Poi Carbone sceglie il generale, identità più sicurezza, Chieti, il vicepresidente aggiunto nel consiglio comunale, abbandona il civismo, la delusione di Marattin si commenta da solo, tensioni nel centrodestra. Politica abruzzese, Fratelli d'Italia, la fuga in avanti di Biondi fa infuriare l'Iris e Verrecchia, il sindaco più amato dagli abruzzesi, anima le tensioni del partito della Meloni, il senatore e i leader in consiglio lavorano per metterlo nell'angolo con vecchi e nuovi alleati. L'Abruzzo è 13esima in Italia, sanità in miglioramento, la regione con 223 punti si colloca tra Lazio e Marche, Valle d'Aosta, Veria e Marsiglia, ottimi risultati per i tumori alla mammella e vaccini per i bimbi. Andiamo avanti con le altre notizie, poi a Trump ci torneremo, anche se a volte ci piacerebbe non tornarci, ma sì, ecco. Andiamo avanti, ci spostiamo a Teramo. L'inchiesta, sfruttamento e leggi ignorate, caporalato nel cantiere edile, l'accusa vivevano con i topi, tre indagati, tra cui gli amministratori della società e il caposquadra che si è occupato del reclutamento. Le indagini dopo la denuncia, due marocchini con lo status di rifugiati politici allontanati, alloggiati in una baracca. L'addio a Issouf, morto a 33 anni, tragedia sul lavoro a Fermo, nella chiesa di Sant'Antonio, i funerali dell'Ivoriano. Post sisma con l'atterrato, case ater nel degrado, dopo l'incendio scatta l'ordine di bonificare, abusi e rifiuti nelle palazzine inagibili, il sindaco firma un provvedimento per la sicurezza e il decoro. Grandi big della musica che accende Pescara, stasera lo Stadio del Mare, maxi concerti di Radio Kiss Kiss e per le vie del centro i negozi resteranno aperti fino a tardi. Sul palco saliranno Saldavinci, Masini, Sara Toscano, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Ant, Clementino, Dolce Nera, 13 Pietro, Mister Rain, Michele Bravi e tanti altri. Andiamo avanti con le altre notizie. Ecco qua. Ci spostiamo a Teramo. Teramo nostra, la provincia, non lasceremo la sede del Milli. L'associazione ha ricevuto dall'ente la richiesta di liberare i locali dove si riunisce da oltre 15 anni. Ospitiamo altre realtà culturali e non c'è stata data un'alternativa, dovranno mandare i carabinieri. Stazione, conclusi i lavori della nuova piazza, lunedì ci sarà l'inaugurazione dello spazio completamente riqualificato. Poi festa con giochi senza barriere, sarà presente il ballerino Cottini che sarà insignito della cittadinanza onoraria. Pineto, l'incidente, scooter contro tir, grave una sedicenne, lo schianto è avvenuto sulla statale 16 all'incrocio con la provinciale per Mutignano, la ragazza ricoverata al Mazzini. Anziani rapinati, scattano maxi condanne, 8 anni e 8 mesi, ciascuno, due imputati di Genova e Mociano accusati di un colpo nella Scolano. Turismo, flessione ad Alba Adriatica, in calo le prenotazioni degli hotel, si cercano offerte last minute, il mese di giugno si è chiuso con una crescita della domanda, mentre luglio fa fatica a decollare. Tavoni, in questa fase ad andare per la maggiore è il soggiorno di fine settimana. Ci spostiamo, andiamo a Giulianova, Porto, cantieri contestati al Molo Sud, cale scendi, appello al Comune, uniti per rivedere le altezze. Il consigliere comunale di opposizione di Massimo Antonio è con Alpa, gli amministratori comunali, il problema è evidente, convocate un tavolo tecnico aperto alla regione e ai concessionari. La denuncia, multate due vetture con i disabili, associazione Amici Disperati, disparati, sanzione pagate, ma non è giusto. Poi la cerimonia al Cursal del premio Culturiamo, la sua quarta edizione, assegnati 6 riconoscimenti. E poi il bilancio, gli assessori, Summer Festival, un successo ovviamente quello che si è tenuto sulla banchina di riva del porto di Giulianova. Roseto, la città che cambia, nuovi interventi, che Esclorinda va in comune il progetto di riqualificazione, l'hotel in disuso in via Roma sarà abbattuto, al suo posto saranno realizzati appartamenti. L'assessore Mazzocchetti, al piano terra verrà l'edificio dove ci saranno appunto dei locali commerciali. A Montepagano, autobus bloccato per mezz'ora, soste selvagge, una vera piaga, il progetto al Saffo, avanti con l'ex mattatoio, inviata alla provincia la mozione sulla sede del futuro del polo, del polo museale. Poi del polo liceale, scusatemi. Pineto, oggi l'evento, la notte bianca dello sport, traffico e viabilità rivoluzionari, chiusure e divieti sia nel centro che nella frazione di Scerne, che ospita la camminata in notturna nella cittadina, spazio allo sport paralimpico, in programma anche la festa per la bandiera blu. Poi ad Inolfi, osservazioni istantie, ad Atri, lo scrittore replica alla polemica sulla concessione della sala per il libro. Case Ater, nasce un comitato per il decoro formato dagli inquilini di via Iorio per sollecitare interventi, prospettiva a Atri, la zona va ripulita. Montesilvano, tassa per la spazzatura, le scadenze, bollettini tali in arrivo e subito allarme rincari, l'assessore è un equivoco, è solo cambiato l'acconto dal 50 al 60%, ma l'importo è lo stesso e rispetto al saldo finale va prima approvato il piano finanziario. Pescara, l'assalto in via Carducci, 90 secondi, sfondano la vetrina in auto e svaligiano la gioielleria, 5 banditi in azione su una Panda rubata, poi la fuga con orologi e gioielli, titolari disperati, distrutto un sogno ma andremo avanti. Il 28 giugno inaugurazione della sede pescarese di Dogi, il fondatore De Luca di Manoppello pronti a ripartire. Sul Mona arriva il principe di Casa Savoia, un oltraggio al nostro valore Emanuele Filiberto. Domani a Sul Mona previsti saluti istituzionali, buffet e anche dei percorsi guidati. Le minoranze sbottano, ritirate, stemmi e gonfaloni. Il sindaco replica: siamo accoglienti. Alla partita del cuore anche Ivana e Spagna e l'ambasciatrice Gerini. Lunedì, giorno dell'evento, ci sarà la presentazione ufficiale in comune, l'attrice rappresenterà la Croce Rossa, la cantante potrebbe esibirsi. Chieti, la società calcistica verso l'eccellenza, il Chieti è pronto a ripartire, Di Labio rassicura il comune, il presidente Nero Verde tratta con un imprenditore romano la cessione del club e pensa all'iscrizione. Ieri vertice con sindaco e assessori, Legnini, attendiamo risposte, i tifosi chiedono certezze e impegno. Ecco le deleghe per Di Vincenzo e Ferrara, il sindaco affida alla vicepresidente il consiglio e la cultura al predecessore i rapporti con l'università. San Salvo, tragedia sulla strada, investito in bici, muore giovane padre, preso in pieno da un'auto guidata da un pensionato in una rotonda, il 41enne ciclista era in vacanza con la famiglia. Nessuno fa nulla per mio fratello, la protesta di Rino Recanati in un video della foce del Trigno, 2 mesi e 0 risposte. Bene, diamo uno sguardo anche alle notizie di prima pagina dell'edizione abruzzese del Messaggero. Famiglia nel bosco, la svolta entro fine mese, ricongiungimento, l'avvocato Pillon presso la decisione, poi gioielleria assaltata dai banditi a Pescara, comando di 5 persone sfonda le vetrine con una panda rubata in retromarcia. E poi a Teramo, operai sottopagati tra topi e sporcizia, tra indagini per caporalato naturalmente. Poi abbiamo la LEA, adempiente, risultati della regione, il capogruppo di Fratelli d'Italia Verrecchia, le critiche della sinistra si sono rivelate infondate. Entriamo nello specifico, vacanze in Abruzzo, quest'anno i turisti scelgono con l'intelligenza artificiale, setta, presidente di Federpaid, cambiano così strategie di marketing e promozione, in crescita il turismo scolastico, la crisi ha fatto accorciare i soggiorni. Pescara, comando assalta la gioielleria nella notte, un colpo da 1 milione, l'abbiamo visto, la Pineta d'Annunziana rinasce dopo l'incendio, con i soldi del risarcimento realizzata una casetta di legno per attività sociali, inaugurati anche 2 campi di bocce, masci gli anziani custodi degli spazi. E poi all'Aquila, schiaffi e botte al marito, figlie terrorizzate, donna rischia il processo, la richiesta chiede l'applicazione del divieto di avvicinamento all'ex marito e alle 2 minori, avrebbe aggredito verbalmente le ragazze minacciandole, vi strappo i capelli 1 a 1. Si rompe la condotta del gas, disagi per 20 ore all'altopiano delle Rocche. E poi a Sulmona la prima tassista donna, nella città di Ovidio piena di turisti, e sempre a Sulmona si finge carabiniere e truffa una donna, rubati 3.000 euro. Chieti, Legnini ad Aca, i cittadini un'informazione tempestiva in caso di guasti e disagi. Incontro voluto dal sindaco per chiarimenti sulle interruzioni di via Bracciarolla e Scalo. Verrà aperto un nuovo ufficio dell'azienda, invito le persone a usare il numero verde. Col diretti, il cibo che fa bene alla salute arriva in ospedale con i suoi 12 stand. E poi andiamo a San Salvo, 8 travolge bicicletta nella rotatoria, purtroppo muore un turista 40enne, papà di 2 figli. E poi a Casalbordino, esplosione alla Sabino, si indaga sulla bonifica, l'ipotesi al vaglio degli investigatori, polvere pirica innescata da una fiamma, mercoledì si farà l'autopsia su Piscopo, la famiglia vogliamo sapere la verità. Teramo, operai tra topi e sporcizia, 3 indagati per caporalato, e poi sempre Teramo nostra sfrattata, ma noi non ci arrendiamo. Pineto, scontro tra scooter e camion, grave una ragazzina di 16 anni e giochi senza barriere in piazza alla festa dedicata all'inclusione. Andiamo a vedere per chiudere lo spazio dedicato all'informazione locale, lo sport. Pescara, Brugman è finita, l'uruguariano va al Modena, dopo la cessione di Holzer, l'addio di Insigne, saluti anche il centrocampista. E ancora Serie D, Teramo arriva De Santis, sono qui per ripartire, il difensore si presenta, ho vissuto un'annata difficile, adesso mi sento pronto. Momenti anche in società, Franchi rivela il 5% delle quote di De Berardis. E poi il Giulianova chiude per il portiere under e Marini. La Sante intanto piazza i primi colpi, in arrivo De Meio, Colletti e Bartiromo, scusatemi. Mercato rosso-blu, l'Aquila, ecco il rinforzo tra i pali, è fatta per il classe 2008 in Turri. E poi Montesilvano, colpo da 90, firmato l'ex Pineto Amadio. Eccellenza, il club pescarese, la folgore scatenata sul mercato, presi Centorame e Piscopiello. Bene, chiudiamo qui l'appuntamento con l'informazione locale, qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi a parlare delle notizie che riguardano l'Italia e il mondo.
0: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
5: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
8: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
9: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
10: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa!
1: Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
9: Zest è arrivato a Giulianova.
8: Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
4: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere la panoramica delle notizie che arrivano dal mondo. Israele svela il piano di Teheran, Donald tregua finita, Trump avverte se l'Iran mi uccide dovete distruggerli, Rai primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate, Fratelli d'Italia esposto in procura. E poi ancora l'imprenditore parla al TG1, la Vitola scarica l'amico, i PM perquisito perché stava andando in Africa e poi sentito collaboratore TV Blitz nell'abitazione del Faltotum del gruppo fuggito in Camerun. Ma entriamo nello specifico. L'Unione Europea, Instagram e Facebook sono droghe pesanti, e a meno male che qualcuno lo dice. L'Europa accusa Meta di aver volato la legge sui servizi digitali, il design dell'app crea dipendenza, l'azienda bisogna adottare delle misure. Nel reparto dipendenze tra i giovani malati di web, i genitori sono disperati, viaggio nelle stanze del Policlinico Gemelli di Roma dedicate alle psicopatologie da internet, il direttore Tognoni, qui arrivano persone anche di 25 anni. Il conflitto in Medio Oriente, minacce iraniane e Trump, se mi uccidono colpiremo con una forza mai vista. Israele ha informato la Casa Bianca di un piano di Teheran per eliminare Donald, lui in tal caso ha dato ordine di annientarli, i colloqui proseguiranno, per noi la tregua è finita. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso il report d'estate, la denuncia di Fratelli d'Italia in procura, la decisione dell'azienda, le repliche della trasmissione non andranno in onda, il giornalista sconcerto e preoccupazione si usano come pretesto delle congetture. La Vitola scarica l'ex amico, IPM stava andando in Africa, l'imprenditore intervistato al TG1, non mi è piaciuto che abbia parlato di mio figlio e il sé della responsabilità della bomba. Le indagini, aveva un biglietto per il Camerun. Elezioni, sia il voto dei fuorisede, appello a Strain nelle preferenze, l'emendamento del centro-destra mette d'accordo anche il centro-sinistra, dalle cattoliche Dem la richiesta alla segretaria di Cassia la scelta degli eletti. E poi Mattarella ricorda Seveso, ma è più costi umani per vantaggi economici. Il capo dello Stato, anniversario di 50 anni della tragedia, ma qui nacque la coscienza ambientale. L'Unione Europea, l'abbraccio di Dattasio, faremo di tutto per la verità. E poi ancora si rompe il finestrino in volo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato, Salonicco, terrore ad alta quota su un aereo Ryanair, un frammento del motore guasto manda in frantumi lo blò, un 16enne salvato dalla moglie e un 61enne salvato dalla moglie ed altri viaggiatori. E ancora, con i carabinieri nei campi roventi, nelle serre si lavora senza pausa, qui si raggiungono gli 80 gradi, nell'agro pontino i controlli sulle condizioni dei braccianti delle aziende agricole, il lavoro italiani e stranieri, sveglia alle 4, siamo qui 10 ore al giorno, solo 6 euro l'ora. Il no vale anche dopo 30 secondi, Milano ribalta la sentenza shock sugli abusi e i danni della hostess, condannato il sindacalista che fu assolto perché secondo i giudici in mezzo minuto la donna si sarebbe potuta opporre, la vittima, la mia, non è felicità ma sollievo. Economia, high tech, la BEI punta su 80 miliardi sui campioni nazionali e europei, la banca rafforza il piano per investire nelle aziende altamente innovative. Passiamo adesso alla pagina sportiva, eccola qui. Sinner imperiale, Gianni che torna dominatore e travolge il 39enne Nolle in soli 3-7, domani giocherà contro Rebev, la sua seconda finale consecutiva a Wimbledon. Spagna in semifinale con la legge di Merino per i mondiali, Belgio battuto 2-1 grazie al gol all'88esimo dell'attaccante, già decisivo in extremis col Portogallo. Di Fabian e le altre reti, gli iberici trovano la Francia. Coné da mondiale, fa gol a tutti, il centrocampista giallorosso è baluardo della grande Francia che punta al titolo, la quotazione sale, non meno di 50 milioni, i club della Premier League sono tra i più interessati. E poi Lazio, Rino si presenta senza mercato, alle 16 la conferenza stampa di Gattuso, polemiche per la concomitanza con gli stati generali, Fabiani aspetta entro un Rino risposta con il difensore Dominguez, piano B di Comuzzo. Bene amici, passiamo adesso alla prima rubrica del nostro radiogiornale, la rubrica appunto dedicata agli auguri che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
16: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
17: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
4: Bene amici, apriamo la rubrica degli auguri come di consueto col santo del giorno. Oggi 11 luglio la chiesa ricorda sull'altare un santo conosciuto, San Benedetto da Norcia. Nato a Norcia nel 480, è patriarca del monachesimo occidentale. Una volta monaco passò alla forma cenobitica. La sua regola, che assorbe la tradizione monastica orientale, adattandola con saggezza al mondo latino, apre una nuova via alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. Oltre a San Benedetto ricordiamo altri santi che sono Abbondio, Marciano Pio I e Placido. I beati sono Tommaso Bernstein e Maria Elisabetta Pellisier. Oggi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Rossella De Patre. Tanti auguri Rossella per i suoi 50 anni. Auguri, auguri, auguri e tanti tanti auguri da tutti noi. Andiamo a vedere gli altri auguri che ci sono oggi. C'è anche il compleanno di Maurizio Franchi, ciao Maurizio. Vincenzo Serio, Simone Scarpone, Bruno Di Bonaventura, Moreno Tiengo, Jessica Narcisi, Giancarlo Persiani, Valeria Talucci, Donatella De Flavis ed Ada Pigliacampo. Tanti tanti auguri a tutti voi cari ascoltatori che oggi festeggiate il vostro compleanno. Qualche piccolo stacco e poi torniamo perché ci colleghiamo con il nostro meteorologo che ci informerà su quelle che sono le previsioni del tempo per il weekend. Vai!
18: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Allora ci occupiamo adesso di previsioni del tempo e chiamiamo il nostro meteorologo Pierluigi Casalena, che è stato anche ospite di Giardino d'Estate ieri sulla meravigliosa cornice dei Caliscendi. È stata veramente una bella diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ti sei ripreso buongiorno dal brodetto?
3: Non ho capito.
0: Ti sei ripreso dal brodetto, dico?
3: Ah sì sì, sì, sì.
0: Buono però, eh?
3: Mi sono ripreso. Sì, sì. Come... poi col pane lì
0: è stata una bella puntata, diciamo, tra vento, mare, gavettoni, che dici?
3: Schizzi di spuma. vabbè, sì, sì, ma sul mare è sempre bello stare, quindi
0: abbiamo imparato cosa sono i cumulonimbi, giusto?
3: le nubi a panna,
0: il nubi
3: vengono chiamati dai alle persone comuni,
0: che non sono pericolosi, solo all'interno, giusto? Sulla costa non sono pericolosi, com'è?
3: No, sono pericolosi ovunque.
0: Ovunque, ma?
3: Nella situazione di ieri erano pericolosi solo all'interno, perché con lo scirocco presente, soprattutto con una struttura anticiclonica robusta, non sarebbero mai arrivati al mare, altrimenti i cumulonimbi sono sviluppatori di temporali violenti e grandinigini, quindi, perché sono nubi a sviluppo verticale, vanno dai 1000-1200 metri di altezza alla base e arrivano fino addirittura a 12.000 metri, quindi sono nubi veramente potentissime. Bene. Ed elevate, quindi nel senso sono proprio sviluppati verticalmente per fino praticamente alla stratosfera, quindi
0: perché fondamentalmente hanno un aspetto così carino, ma invece
3: no, sono nubi più potenti che ci sono, nel senso danno vita a fenomeni intensi, a downburst, grandine, quindi ovviamente poi dipende, i cumulonimbi sono quelli un pochino più buoni, quelli più cattivi, dipende poi dalla situazione, però quelli che si sviluppano in montagna generano spesso rovesci di pioggia se sono legati all'instabilità in un contesto anticiclonico come gli è. Poi ci sono invece le nubi torreggianti legate proprio a passaggi di perturbazione, allora lì in quel caso le nubi sono più cattive, quindi danno vita a fenomeni più violenti. Però sì, poi visti da lontano sembrano nubi belle, perché sono nubi a panna tondeggianti, quindi esteticamente molto carine. Se si entra all'interno di un cumulonimbo quando si vola con un aereo, l'aereo balla parecchio perché c'è molta instabilità, molto vento all'interno delle nubi, però vedi tutta questa formazione di panna, poi che panna montata che si sviluppa dalle quote basse, addirittura vanno fino, ripeto, alla stratosfera, quasi a toccare la stratosfera.
0: Allora, Pierluigi, concentriamoci su quelle che sono le previsioni del tempo invece per questo weekend. Che cosa ci dici, cosa accadrà a Giulianova? Soleggiato?
3: Giulianova oggi non accade praticamente nulla, c'è cioè il cielo sereno poco nuvoloso, le temperature sono molto alte con una condizione di umidità molto elevata, quindi oggi non accade assolutamente nulla, se non un aumento della nuvolosità appunto sulle aree interne, dove avremo dei fenomeni proprio da cumulonimbi nel pomeriggio per l'instabilità che si viene a creare. Domani questa instabilità sarà un pochino più marcata perché l'umidità tende ancora ad aumentare, quindi quando l'umidità tende ad aumentare i cumulonimbi si sviluppano in maniera più consistente. Poi domani le correnti probabilmente verranno più da ovest, quindi è più facile che questi cumulonimbi viaggeranno verso il mare e quindi potrebbe arrivare qualche goccia di pioggia sicuramente sulle colline, le pianure, sicuramente qui al mare probabilmente avremo un aumento di nuvolosità. Non so se arriverà la pioggia, però comunque avremo un aumento di nuvolosità nel pomeriggio. Però sono sempre fenomeni da instabilità, non sono fenomeni legati a perturbazioni. Poi da lunedì, martedì, mercoledì la situazione sarà simile, sviluppo di nubi all'interno e più soleggiato sulla costa, sempre e solo nel pomeriggio, ovviamente le mattinate sono più serene.
0: Bene, grazie, c'è qui qualcuno che sta ringraziando. Va bene, ti ringrazio Pierluigi e noi ci sentiamo domani con ulteriori aggiornamenti. Ok?
3: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Intanto il nostro collaboratore Vincenzo Iaconi ci informa che è morto Peppino Di Capri. Si è spenta una delle più grandi voci di Napoli. Peppino Di Capri è morto oggi, 87 anni, dopo una lunga malattia nella sua amata isola. Per oltre 60 anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Con il suo pianoforte, la voce da Croner, un'eleganza mai esibita, ha accompagnato l'Italia da boom economico agli anni 2000, contribuendo come pochi altri a trasformare la canzone napoletana in un linguaggio pop capace di parlare al mondo. Ha cantato la dolce vita, le estati al mare, i grandi amori, le nostalgie. Con lui la canzone napoletana ha imparato a dialogare con il rock and roll americano, il twist, il jazz, il pop internazionale, senza perdere la propria identità. E quindi poi a lui dedicheremo anche uno spazio nel nostro musicante. Andiamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 11 luglio. Andiamo a vedere che cosa, quali sono le giornate. Oggi è la giornata mondiale della popolazione, istituita nel 1989, dopo un traguardo dei 5 miliardi di abitanti raggiunto l'11 luglio 1987. Focus nel 2026, pressione demografica, diritti produttivi, accesso ai servizi sanitari e crescita urbana. Temperatura registrata a Giulianova, la temperatura alle 7.58 era di 27 gradi, umidità 70%. Caldo, quindi 28 km orari, la temperatura massima oggi sarà di 30, brava, indice di qualità dell'aria 37, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario avrebbe tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.45, il culmine alle 13.10, durata del giorno 15 ore e 10 minuti. La luna è sorta all'1.54, tramonta alle 18.13, fase lunare, luna calante, visibile al 27%. Nacquero oggi, 11 luglio 1926, 100 anni fa, Teddy Reno, cantante, piccolissima serenata, poi l'ascolteremo in chiusura. Tra l'altro compagno e marito, insomma, di Rita Pavone, stato nostro ospite tanto tempo. Tanti auguri, c'è 100 anni ha compiuto. Complimenti. 11 luglio 1951, 75 anni fa, Massimo Galli, medico infettivologo italiano. L'11 luglio 1966, 60 anni fa, è nata Manuela Moreno, giornalista e conduttrice TV. Accadde oggi la storia in un giorno, mi fai venire l'ansia, siediti. 11 luglio 1906, 120 anni fa, l'operaia Grace Brown, scusatemi, è arrivata la nostra Maria Rosaria Vitalone di Quid, perché tra poco faremo una bella intervista, non vi svelo niente, anzi qualcosina già vi abbiamo detto ieri, ma tra poco lo scoprirete. Dicevamo, l'11 luglio 1906 l'operaia Grace Brown viene assassinata dal suo fidanzato Chester Gellett a Big Mouth Lake, nello stato di New York. Questo caso, in seguito celebre, ispirò il romanzo di Theodore Dreiser, Una tragedia americana. L'11 luglio 1921, 105 anni fa, la Mongolia torna a proclamare la propria indipendenza dalla Cina. Il paese si era già dichiarato indipendente dalla dinastia Qing nel 1911, ma le truppe cinesi l'avevano nuovamente occupato nel 1919. 11 luglio 1976, 50 anni fa, la presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, si riunisce al Consiglio Superiore della Magistratura. Al centro dell'incontro, l'assassinio del giudice Vittorio Occorsio, avvenuto il giorno precedente a Roma. 11 luglio 1981, 45 anni fa, Neva Rockefeller, la prima donna ad essere condannata a pagare gli alimenti al marito. Oh, perché il tribunale accerta il forte squilibrio economico tra i coniugi e applica il criterio della capacità contributiva senza distinzione di genere. Pensa tu se devo pagare gli alimenti a canazza io. Hanno detto, la musica leggera è una cosa seria, difesa del valore professionale del genere. Ho avuto la fortuna di vivere la stagione più elegante della canzone italiana. Riflessione sulla sua epoca artistica. L'ho detto Teddy Reno, pseudonimo di Ferruccio Merc Ricordi, data di nascita 11 luglio 1926, Trieste, cantante, produttore discografico, attore italiano, naturalizzato svizzero. Negli anni 70 ha inciso alcuni dischi usando l'ulteriore pseudonimo di Rick Mantovani. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, con il quale chiudiamo il nostro radiogiornale. Grazie a tutti di essere stati con noi. Un saluto ai nostri radioascoltatori, specie da quelli che ci ascoltano tramite etere o anche quelli che lo fanno tramite i social. E ci ricorda intanto Berardo Montebello che oggi alla Respire Art Gallery di Giulianova ci sarà l'inaugurazione della mostra personale dell'artista scolano Emidio Mozzoni. Quindi insomma, l'ingresso è gratuito, accorrete, in molti, ci sono anche altre manifestazioni oggi, ricordiamo questa. Grazie a tutti per l'ascolto, l'augurio è quello di una buona giornata, a risentirci alle prossime edizioni. Come sempre ci lasciamo con il pezzo che oggi Vincenzo Iaconi ha scelto per noi, ed è un pezzo che abbiamo detto va a proclamare i 100 anni di Teddy Reno, perché è un suo pezzo, si chiama Piccolissima Serenata, e con questo ci salutiamo. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E rinnoviamo il nostro buongiorno ai nostri radioamici ascoltatori. Vabbè, quando vengono le amiche di qui, di fuori onda, sono all'ordine del giorno.
1: Un po' più qua, ha detto, ma deve usare con discrezione, ha fatto...
0: Buongiorno all'indisciplinata presidente Rita Chiappini, e diamo il nostro benvenuto allo scrittore Gianni Solla. Ciao Gianni, buongiorno, ciao, piacere buongiorno. Averti con noi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Mi affianca nella conduzione, nell'intervista, la vicepresidente Maria Rosaria Vitalone.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Sì, tutto bene? Che è venuto a nascondersi, così si impara, adesso glielo dico, tiè.
0: Vabbè. Deve tornare a fare qualche programma in radio, Rita. Allora, ieri c'è stata la presentazione della Memoria delle Foglie nella biblioteca civica Bindi, che chiudeva la rassegna letteraria Fuori Pagina. Com'è andata? Com'è andata?
1: Sinceramente bene, devo essere sincera, bene, con una bella risposta di presenza di pubblico, ma non solo, anche il fatto che comunque sono venute persone nuove che hanno chiesto, quindi si sono interessate a quello che abbiamo fatto e quello che andremo a fare. È stata una bella soddisfazione, nonostante 5-20 insomma sono abbastanza pesanti, perché comunque si, dall'altra parte si lavora, non è che tu dici, quindi lavora e fai quello e fai quell'altro eccetera eccetera, insomma il nostro, perché è stato bello
0: tra
1: l'altro, abbiamo finito,
0: è stata una rassegna anche costellata da qualche difficoltà, tipo il sottofondo della musica folk.
1: Sì, diciamo che è stata accompagnata da un
0: sottofondo,
1: una colonna sonora molto forte,
2: oltre alla colonna sonora che avevamo scelto in realtà.
1: Infatti,
2: dell'associazione Nota Fugge,
1: per fortuna,
0: che ringraziamo, si ringraziamo assolutamente. Su, sì, Stefania.
1: Sei maestri, Stefania, la vicepresidente, la Susi, sono stati veramente carinissimi,

0: anche i maestri che ci hanno insomma accompagnato durante queste serate delicatissime. Devo fare un ringraziamento speciale perché ieri sera hanno concluso l'evento con le note di Morricone. Io lì mi sono girata, c'è avuto un momento di emozione, io ho detto non lo fate più perché se no comincio a piangere. E ovviamente insomma è stato abbastanza vero, lei
1: assolutamente il nuovo Cinema Paradiso mi ha commosso.
0: No, bello bello bello bello bello.
2: Oh, se ci vuoi presentare tu Gianni proprio tecnicamente.
3: Tecnicamente parlando.
2: No, facciamola proprio seriale la questione. Sì. E vabbè, noi siamo molto contenti, è la seconda volta che Gianni Solla viene a Giulianova, uno scrittore napoletano, e questo è il suo terzo libro che pubblica con Einaudi. Il primo è stato Tempesta Madre, dopo seguito da Il Lado di Quaderni, adesso La Memoria delle Foglie. La sua scrittura viene da lontano, viene da più tempo, perché lui ha avuto un blog, si chiama Hotel Messico, per moltissimi anni, in cui scriveva testi di tanti generi, soprattutto poesie, e poi è uno scrittore teatrale. Lui, i suoi pezzi vengono rappresentati anche adesso, insomma, cioè ancora in tournée, l'ultimo tuo scritto?
1: Sì, Dal Lato di Quaderni è stato tirato fuori una riduzione teatrale in catalano.
2: Vedi? No.
1: Spagna e l'Abre de Libretes, credo che si pronunci così, che è diciamo, molto fortunata, è quasi un anno che gira, ha fatto tantissime date, siamo molto contenti, diciamo, c'è stato un successo davvero inaspettato.
2: Sì, che poi Il Lato di Quaderni è tradotto in 12 lingue, 13. Comprati 13, ecco, acquistati dai paesi stranieri ancora prima che uscisse in Einaudi il libro, per cui è stato veramente un successo che auguriamo anche alla Memoria delle Foglie, che è appena venuto nelle mani dei noi lettori dal 2 di giugno di quest'anno. E appunto, insomma, ecco, Gianni, ecco.
3: Andiamo un po' a scoprire questo libro. Intanto, Gianni, da dove nasce La Memoria delle Foglie? C'è stata un'immagine, un luogo, un personaggio, una frase che ha dato origine al romanzo?
1: Beh, era un mio vecchio desiderio, quello di raccontare un uomo che a un certo punto della vita ha necessità di fare i conti con il passato, ma anche con l'immediato futuro. Volevo raccontare una storia, dico sempre una storia piccola, una storia dove succedono dove accadono delle cose piccole ma che spostano tanto all'interno dello spazio narrativo dei personaggi. Il protagonista è un uomo adulto, si chiama Lorenzo. Il libro comincia quando Lorenzo ha perduto il lavoro da consulente aziendale e si ritrova nel vivaio appartenuto alla sua famiglia, un vivaio che sorge a Napoli Est, il quartiere San Giovanni a Teduccio, che è il quartiere dal quale provengo, e in mezzo alle palazzine popolari c'era questo vivaio che era appartenuto alla famiglia del protagonista. Lui ci ritorna attirato dai luoghi dell'infanzia, quindi non appena rientra in questo vivaio si accorge che non sta solo cercando un lavoro, ma sta cercando di rimettere in sesto la propria vita, soprattutto il rapporto con i suoi due figli adulti, Roberta, che è una assistente universitaria, e Tommy, che è uno scrittore. Quindi adulti con vite complicate, e questo padre, in questo momento diciamo di estrema fragilità della sua vita, si rende conto che le vite degli altri sono più importanti e che salvando, che riuscendo a tenere assieme a questa piccola famiglia, si salva anche lui.
2: Ne abbiamo parlato anche ieri sera, insomma, dei luoghi che vengono rappresentati nel romanzo, e quello che ovviamente salta subito all'occhio alle prime pagine è appunto il vivaio, che il vivaio è quasi un personaggio. E perché hai proprio scelto partire da quel luogo e di raccontare quel luogo?
1: Beh, innanzitutto per una connotazione geografica che riguarda Napoli, la storia è ambientata nel mio quartiere, Napoli Est, che è un quartiere popolare, inteso proprio come edilizia popolare, un ex quartiere industriale di Napoli Est, e dalla fine credo degli anni 60-70 sono andate via le aziende ed è arrivata l'edilizia popolare, quindi facendo, come dire, crollare la qualità della vita. Insomma, è stato un quartiere per anni, assieme a altri due, Barra e Ponticelli, definito il triangolo della morte. Molto brutto da dire, ma è la verità. Negli anni 80 sono cresciuto con questo nomignolo, in questa connotazione geografica, che aveva una densità malavitosa e camorristica in particolare elevatissima. Adesso forse va un po' meglio, adesso siamo addirittura un quartiere turistico, nel senso che abbiamo della ricettività turistica agli B&B, quindi sono tantissimi turisti che vengono a stare da noi per poi spostarsi verso il centro della città. E quindi c'era questo contrasto enorme con queste palazzine popolari, che ieri lo raccontavamo, sono quelle dove hanno girato la preside di Caivano, così diamo una connotazione per i radioascoltatori che sanno di cosa stiamo parlando. In mezzo a quelle palazzine sorge questo vivaio, in realtà c'è più di uno, veramente c'è, quindi innanzitutto quindi c'è un contrasto che mi piaceva raccontare, questa parte della città che non è tanto raccontata. Napoli, no, sappiamo che è una città raccontatissima in televisione, nei libri,
0: sì, molto protagonista,
1: sì, e Napoli ha una presenza molto ingombrante, cioè quando comincio a parlare di Napoli, Napoli si mangia la storia. Quindi io in maniera così laterale e periferica ho cominciato a raccontare, diciamo, di questo quartiere, e il vivaio faceva da contrasto, è un punto dove il tempo scorre diversamente, perché il tempo, lo scorrere del tempo è dettato dalle piante, in questo caso non è un libro botanico, nonostante, nonostante sia ambientato in un vivaio, ma il verde, le piante dettano il ritmo, questo ritmo assolutamente rallentato rispetto a quello che c'è fuori, e diventa il luogo all'interno del quale questa famiglia prova a curarsi, non sappiamo, perché ha una ferita originaria che è la morte della madre di questa famiglia, che è avvenuta quando i bambini, cioè quando i figli erano piccoli, e quindi diciamo, questa famiglia si è sviluppata e cresciuta come una pianta tagliata.
3: Nel romanzo le parole hanno un peso enorme, c'è perfino una lista di parole da lasciare ai figli. Quanto conta per uno scrittore scegliere la parola giusta?
1: Beh, credo che sia tutto. Credo che la fascinazione per la parola sia la ragione per la quale si scriva, anche perché ogni parola rappresenta un pezzo di mondo, no? Ogni volta che impariamo una nuova parola il nostro mondo si espande di una mattonella. E nominare le cose, dare un nome alle cose, significa tirarle fuori dal mucchio dell'anonimato, dare un'identità e poterla vivere. Le parole all'interno di questo romanzo non sono solo il materiale di costruzione del romanzo, ma sono l'oggetto stesso della narrazione. In più punti ripercorro, per esempio, il padre del protagonista, quando aveva lui in gestione il vivaio, lui parlava solo in dialetto e aveva nominato i fiori o le piante con nomi tirati fuori dal dialetto napoletano che aveva imparato lui. Quindi c'è questa prima fascinazione per le parole. Giusto per fare un esempio, la mimosa pudica, quella che se la tocchiamo si ritrae, si richiude, il padre del protagonista la chiamava la scurnosa, dal dialetto napoletano viene lo scuorno, no? Questa vergogna profondissima, questa parola che abbiamo, credo, molto bella in dialetto. E poi c'è questa lista di parole che, diciamo, è diventata un po' la spina dorsale del romanzo, un po' la chiave di lettura. A un certo punto, all'inizio della storia, la madre, quella che, insomma, possiamo vedere solo da giovane, perché poi in realtà nel romanzo non esiste, che lei comincia, che è già morta da molti molti anni, lei che è una lavora come botanica all'Istituto di Agraria a Portici, che veramente esiste, quindi è una scienziata, legge questo articolo e scopre, legge un articolo in cui si dice che i bambini esattamente dell'età di suo figlio, tipo un anno, 10 mesi, possono imparare 10 parole in quel momento, cioè la loro memoria è capace di ospitare 10 parole, quindi un po' per gioco, un po' per sfida, dice al marito, se tu potessi scegliere solo 10 parole, quali sarebbero? lei le scrive e lui da quel momento comincia a pensare a queste parole, e le parole di lei le leggeremo solo alla fine, che ritornano insomma in una maniera rocambolesca, ritornano nella storia e diventano l'unica eredità possibile quindi per questa famiglia, e poi queste parole ricostruiscono, hanno la capacità di sanare, non lo so, perché ci sono certe ferite che sono insanabili, sì, però con le quali puoi far pace, significa puoi conviverci e puoi scoprire delle cose. Quindi se ascolteremo poi per la prima volta la voce di questa donna, che sarà totalmente assente in tutto il mondo, penso,
0: però per quanto assente, veramente una figura piuttosto ingombrante, perché veramente ha segnato nel ricordo, un ricordo che comunque facciamo presente che una memoria che non viene, per certi versi si cerca sempre di metterla un po' da parte, perché appunto non è stata affrontata in realtà questa figura, per cui da qui anche questa fa parte della memoria da cui nasce il titolo del libro, che poi andiamo a vedere per quale motivo sia stato scelto questo titolo. Però in realtà la presenza e l'ascito di queste 10 parole fa capire che comunque è stato un personaggio, sebbene tra virgolette a margine, è stata una presenza un po' ingombrante per tutti in realtà, e per come l'ho visto io questo libro è come la quadratura del cerchio, quindi dall'inizio alla fine c'è tutto un percorso particolarmente sviluppato, veramente molto sensibile e molto delicato, devo dire, ed è bellissimo perché rientra la presenza di Eliana con queste 10 parole nel discorso della memoria, la memoria delle foglie, che è stato scelto perché come titolo, anche noi già sappiamo, ma diciamolo, perché?
1: Certo. Beh, io volevo accostare due parole dal peso totalmente diverso tra loro. La memoria è un oggetto pesante, e l'ambizione degli uomini a sfuggire alla corruzione del tempo, alla persistenza, a restare in qualche maniera, no? Per sfuggire alla nostra finitudine, al nostro destino limitato. Quindi questa è l'idea della memoria, e volevo accostare una parola come le foglie, una parola leggerissima. Un organismo che è capace di essere spostato da un alito di vento, quindi cioè, volevo utilizzare questo tipo di contrasto. Questa diciamo, è una ragione poetica più che, come dire, tecnica o narrativa del romanzo, seppure in fondo la frase, così come cosa, ritorna come battuta e invoca uno dei protagonisti, certo,
0: il nostro caro Renato, assolutamente caro.
2: Che poi ieri sera noi abbiamo fatto un gioco con i presenti, sì, abbiamo fatto scrivere in un foglio due o tre parole che avevano insomma con portavano nel cuore, insomma, che possono essere importanti per la loro vita, ed è insomma stato un bel esercizio. Tra l'altro conserviamo tantissimi fogliettini anonimi e vediamo un po' cosa farci nel frattempo, insomma, in questo periodo,
0: perché lui è il nostro detentore dell'aereo, lui che ce lo scrive,
2: esatto, delle parole. E un'altra cosa che è molto importante secondo me, insomma, leggendo i tuoi libri, e che tu in effetti parli spesso di legami familiari, che siano quelli proprio di dati insomma dall'affetto, dalle persone di sangue, dalla parentela, e anche da quelli scelti, e è un tema che per te è molto vicino, no?
1: Metto in bocca al protagonista, al figlio Tommy, che fa lo scrittore, questa battuta. Il padre dice: perché scrivi sempre romanzi di famiglia, che parlano di famiglia? E lui risponde: perché ogni romanzo di famiglia è un romanzo di guerra. Sì, la frase sarà pomposa, eppure io ci credo tantissimo in questa cosa, no? Le dinamiche familiari sono quelle più complesse. In Italia credo che sia, cioè nella narrativa italiana credo che sia uno degli oggetti narrativi più raccontati, più utilizzati,
0: sì.
1: Rispetto a, per esempio, la letteratura americana, che invece si confronta con la società, con la multirazzialità. In Italia invece si racconta la famiglia, probabilmente per la nostra estrazione cattolica, vabbè, soprattutto le famiglie del sud, che risultano con delle logiche estremamente complesse, perché si ha a che fare con dei sentimenti sotterranei, tipo la vergogna, l'onore, che sono sempre sentimenti limite, che sono violenti,
0: estremi
1: sì. E che corrompono, che deformano le famiglie, insomma, quindi e poi la famiglia è un'organizzazione, secondo me, la più fallimentare in assoluto tra tutte le possibili. Al momento non so se ne troveremo mai una diversa, ma nasciamo in un luogo che non possiamo scegliere. I nostri genitori fanno del loro meglio, ma sono delle persone come noi che hanno desideri, ambizioni, frustrazioni, e non sempre riescono a darci il meglio, e noi semplicemente dobbiamo imparare che lo scopo di tutto questo è fallire con la massima grazia possibile. L'idea di successo in una famiglia non esiste, possiamo solo ereditare la leggerezza, no? Provare a superare quello che ogni volta ci capita, ed è quello che possiamo poi provare a spiegare ai nostri figli. Sto parlando come un vecchio stamattina, è solo perché l'orario normalmente
0: va bene, okay.
1: Ma va bene, okay, perfetto.
2: Anche di me, se proprio vogliamo essere.
1: E quindi credo che
0: una realtà, cioè quello che ci danno le famiglie, che uno dice vabbè, la famiglia italiana, madonna, sempre tirata su, sempre tirata su, ma è un miscuglio, cioè noi non dobbiamo veramente inventarci niente, ma non per qualcosa, perché realmente la famiglia italiana è un prototipo di qualsiasi tipo di colossa che uno volesse fare, lo può fare tranquillamente con una famiglia media italiana, non c'è niente da fare, perché c'è comunque, come dicevi prima, ci sono questi sentimenti veramente contrastanti l'uno con gli altri, che comunque ci si litiga, ci si impazzisce, per arrivare poi a un profondo e comunque totale amore rispetto l'uno all'altro nell'ambito della famiglia stessa, perché è difficile che le famiglie, una volta che si rompono, si dividono, non tornino magari dopo tanto tempo a ricongiungersi, perché vediamo del sangue, e questa è una cosa che in Italia è sentita tantissimo, per cui voglio dire, anche leggendo questo libro, leggendo tanti altri, vedendo tante opere cinematografiche e teatrali dove vengono rappresentati gli episodi della famiglia, è così, contro quello che è, diciamo poc'anzi, il discorso americano o anche di altre famiglie che magari tendono anche un po' a velare certe dinamiche, ma in realtà non è così, perché se noi la famiglia è tutto, appunto, cioè secondo me, poi per l'amor del cielo, sfido chiunque a dire no, io la famiglia la faccio a me, non credo proprio, anche perché poi l'ho riconfermato leggendolo, mentre stavo leggendo mi è stato molto chiaro il discorso della famiglia, perché il detto non detto tra i vari protagonisti, quindi tra Lorenzo il padre, Tommy, Roberto i figli e anche gli altri protagonisti, che alla fine sono diventati una famiglia, anche il, diciamo, il rione, no, il circondario del vivaio è diventata comunque una famiglia, anche lì appartenersi o non appartenersi, dirsi o non dirsi, comunque sono tutte le dinamiche, gli ingredienti che compongono il concetto stesso di famiglia, ed è stato bellissimo, cioè riguardo anche con un'ulteriore riconferma di quello che avevo immaginato e che magari ho nel mio cuore, diciamo così. Sono molto contenta.
1: Grazie.
0: Prego. Noi facciamo così, ce li scambiamo.
3: Allora, abbiamo già parlato della città di Napoli. Napoli è spesso presente nei tuoi libri, ma senza diventare comunque cartolina, quindi un sottofondo. Che rapporto hai con la tua città quando scrivi?
1: Napoli è, come dicevamo prima, è una presenza molto pesante, tende a divorare la narrazione. Mi sono sempre chiesto perché Napoli fosse così raccontata. No, rispetto, perché quando vediamo le fiction non le ambientano con cani cattivi, un po' qualunque altro posto, ho provato a dare una spiegazione, chiaramente una spiegazione finta che non esiste, quindi non ve la scrivete, perché credo che Napoli esista contemporaneamente su più piani del punto narrativo. Napoli ha la doppia lingua, ha una lingua, cioè quella che è l'italiano, più o meno parliamo tutti, il dialetto che parliamo tutti, ma alcune cose le possiamo dire solo in dialetto, altre le possiamo dire nella lingua corrente. Napoli ha una doppia religione, la religione cattolica, quelli che tutti praticano, ma anche la superstizione, che è una un'altra forma religiosa o comunque un culto verso l'oscuro, la mistificazione, che è assolutamente pesantissimo e reale a Napoli. No, noi abbiamo il cimitero delle Fontanelle, quello con tutti i teschi, non so se ci avete presente, abbiamo il Monacello, abbiamo il sangue di San Gennaro, diciamo si va oltre la mitologia, sono degli eventi che modificano proprio il corso della città. Tra l'altro il passaggio della società solida a liquida, quello che immaginava Bauman nei suoi libri di sociologia, io lo vedo proprio a Napoli con lo scioglimento del sangue di San Gennaro, che da solido diventa liquido, è una città totalmente anarchica. Abbiamo la musica italiana, ma la musica napoletana, neomelodica, chiamatela come volete, ma non solo neomelodica, direi anche rap, vedi trap, Jolier e vari, insomma, non ci facciamo mancare nulla, il teatro, e tutto questo crea una ipercittà, cioè una città calviniana, una città che esiste contemporaneamente in tantissime mondi contemporanei. Faccio sempre l'esempio, sono convinto che un chirurgo a Napoli, prima di cominciare a operare, potrebbe toccarsi il cornicello che ha attaccato al collo, e in una scena di un film sarebbe possibile questa cosa, magari in un'altra città no. E tutto questo contribuisce a creare questa città immaginaria. I turisti vengono, abbiamo un turismo enorme numericamente, vengono e vogliono solo delle conferme, perché loro hanno già immaginato questa città. Vengono in cerca di conferme, non vengono per scoprire nulla. I turisti vogliono vedere determinate strade, vogliono dire Napoli è un posto dell'anima, ma non è vero, è una città normalissima. Ma tutto questo l'idea di Napoli precede la città, e scrivere di Napoli è complicatissimo, perché è molto molto facile cadere nei cliché letterali, anche perché molti in realtà in fondo sono veri, e quindi bisogna sfuggire, almeno per come la vedo io. Ci sono tanti invece scrittori che lo fanno benissimo, sono amatissimi dai lettori. A me piace sempre raccontare quello che si vede poco. Io sono periferia, sono nato in periferia, e il mio occhio si è abituato a vedere quello che gli altri vedono poco, quindi non scrivo mai del centro città. Mi piacciono tantissimo le periferie intese proprio come margine, perché ogni margine è anche un confine tra i mondi, è come se esistessero delle frontiere, soprattutto insomma le periferie. Poi per quanto riguarda l'urbanistica, l'edilizia, c'è qualche cosa di gravissimo. Io credo che alcuni architetti popolari hanno delle responsabilità gigantesche su come poi si evolvono le città, in particolare la mia, ma credo che in fondo le periferie siano tutte uguali in tutto il mondo. Come dire, ogni città è felice a modo suo, ma sì, infelici. Quindi mi piace raccontare quella parte di città, e all'interno delle periferie estreme racconto famiglie che dentro hanno un'indole borghese, famiglie di brave persone, perché è la verità. Mentre la televisione continua a propinare che in periferia devi girare col mitra, non è per nulla vero, e questo crea un contrasto naturale, ma è un contrasto naturale per i lettori che non conoscono la città. Chi conosce la città sa benissimo che in un contesto periferico puoi avere delle aspirazioni o non porti problemi riguardanti,
0: insomma, né più né meno delle altre, certo, delle altre tipologie di periferia, delle altre città.
1: Certo, solo che riguardo alla nostra non viene mai raccontata questa presa di posizione.
0: Magari perché per antonomasia hanno già associato nella forma mentis che Napoli è. Cioè,
1: è proprio questo il punto. Capito? Siamo preceduti da una quantità enorme di pregiudizi, delle volte anche positivi, secondo me, forse fin troppo, no? Questa simpatia estrema che viene attribuita ai napoletani, ma per niente, conosco dei napoletani che sono infelici, che sono depressi, terribili, ma anche divertenti, no? Nella loro forma di nichilismo. non mi hai mai raccontato tutto questo. Noi abbiamo sempre il napoletano gentile, no? Poi noi per esempio riusciamo a prenderci cura degli sconosciuti più che degli altri, no? Noi per esempio lasciamo il caffè sospeso, ci avete presente questa roba? Sì. Entri in un bar, prendi un caffè, lo paghi all'amico e poi dice e lascio un sospeso. Quindi il barista prende il suo scontrino, lo appende da qualche parte, un giorno entrerà qualcuno che ha bisogno e trova questo caffè
0: bellissimo, sì.
1: Però, e va bene, questo è tutto bello, sì. Però poi per strada prendi la carta, la butti per terra, tutto, perché questo succede, succede tantissimo con noi, va bene solo se lo sconosciuto non lo conosciamo, ma con, invece con il prossimo, con una persona che conosci, ma non esiste, gli devi fregare il posto della macchina, devi fare tutte le scorrettezze possibili, abbiamo una percezione terribile del bene pubblico, cioè quello che non è mio significa che no, non è di nessuno e quindi posso sporcare, inquinare anche acusticamente, no, siamo una cittadina che parla a un volume allucinante, insomma abbiamo tanti punti negativi che non mi piacciono.
0: Folcloristica.
1: Molto
0: folcloristica.
2: Diciamo così. Giusto per chiudere, mi pare, no? Siamo quasi arrivati alla fine. Noi c'è una domanda un po' da fuori pagina, perché abbiamo creato anche un format fuori pagina extra. Ed è quella, la domanda che facciamo è: cosa vuoi che rimanga fuori pagina del tuo libro? Cioè, cosa vuoi che rimanga ai lettori dopo aver chiuso La memoria delle foglie?
1: Io quando finisco di leggere un libro che mi è piaciuto, innanzitutto vorrei che, io sono un sottolineatore di pagine, un grandissimo sottolineatore, è una forma, è la mia forma di lettura, questa, ogni volta che sottolineo una frase dico che sto mandando un messaggio al me stesso del futuro, perché poi rileggendo quella pagina, rileggendo quel libro troverò qualche cosa che un me stesso antico ha sottolineato. Certe volte mi stupisco di quanto fossi banale, no? Di alcune cose stupide che ho sottolineato in passato, quindi mi piace molto confrontarmi con il vecchio me stesso, quindi mi piacerebbe che qualcuno sottolineasse qualche pagina, ma perché in quel momento trova quella frase, insomma, scritta per lui, no? Importante.
0: Sì,
1: vorrei che sentisse questa cosa. E quando finisco di leggere un libro che mi è piaciuto, sento una sensazione di equilibrio, un equilibrio proprio tra le parti del romanzo, uno scioglimento più che una soluzione, una risoluzione. Io non scrivo di casi da risolvere, non c'è nulla che venga mai svelato alla fine. Vorrei che sentisse lo scioglimento del nodo così come lo sento io mentre scrivo. Questo è quello che vorrei. Il grumo dal quale parte il romanzo alla fine diventa, è sempre lì, non lo puoi sciogliere, però lo accetti, trovi un senso e capisci che non lo devi sciogliere, ma lo devi tenere. Questo è quello che vorrei che i lettori sentissero.
2: Ed è vero questa cosa, da dire,
0: sì.
2: Rimane. Cioè, adesso ho pensato a tutti e tre i libri, è vero. Va bene,
3: noi Gianni ti ringraziamo naturalmente per questa bella intervista, questa bella chiacchierata. Io vorrei chiedere alla Presidente, in chiusura, se vogliamo fare un bilancio, no, di questa rassegna fuori pagina.
0: Il bilancio è assolutamente positivo. Vorrei veramente ringraziare in maniera molto formale in questo momento tutti gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questo evento, perché ci hanno reso veramente orgogliose, chi ci ha dato la possibilità di farlo, di svilupparlo, quindi l'amministrazione, la biblioteca, chi ha partecipato, ha collaborato con noi, come poc'anzi abbiamo nominato la nota Fulgens con i maestri che veramente ci hanno accompagnato, chi ci sostiene come Radio G che è sempre presente e adoriamo. E veramente sono molto molto contenta, perché è stata veramente una stagione di crescita, cioè ci ha confermato che tutto quello che stiamo facendo da un po' di anni a questa parte ci sta elevando un pezzettino alla volta, un pezzettino di elevazione in più, grazie anche alla nostra vicepresidente, che comunque ricordiamo che è il cuore pulsante dell'associazione Quinte, che è notevole, notevole. un abbraccio grandissimo anche a tutti gli altri che fanno parte del Quid. Rinnovo di nuovo, ringrazio Gianni Solla che lui fantasticamente, il libro è uscito il 2 giugno, appena Maria Rosana l'ha chiamato si vengo, cioè, e sono queste le soddisfazioni, e anche il ricevere i consensi da parte anche di tutti gli altri che sono venuti,
3: anche con entusiasmo, diciamo.
0: Con molto entusiasmo, e
3: non è da poco,
0: con una piccola nota di emozione perché veramente io sono una non affettiva, quindi basta. Grazie, veramente grazie.
3: Quindi adesso c'è grazie, un grazie. Po' di riposo per Quiz,
0: sì,
3: oppure
0: sì,
3: decido cosa hai fatto tu.
2: Come sei dito? Un po' di riposo, si torna a settembre con...
0: Ma torneremo.
2: Torneremo.
3: Una minaccia.
0: Sembra sì. Una minaccia,
2: sì. Torneremo, faremo un po'. Riprenderemo in maniera soft, spero, credo.
0: Sì.
2: E poi, insomma, accompagneremo anche i nostri autori a cui siamo legati per le varie, i vari eventi,
0: i nostri nuovi componenti della
3: famiglia.
0: Sì, assolutamente.
2: Vedi,
0: sì,
2: le famiglie che si
0: eccolo
2: scelgono
0: qua.
2: Nel caso
0: eccolo qua. Grazie, grazie, grazie, grazie,
3: grazie, grazie a voi, grazie a voi, e
2: buona
3: ci
2: giornata.
3: Buona giornata.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura. Osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Buongiorno amici, facciamo uno strappo alla regola rispetto agli altri appuntamenti musicali a cui eravamo abituati il sabato, perché oggi vogliamo dedicare il nostro sabato italiano, non ce ne vorrà l'amico Vincenzo Iaconi se saltiamo la classifica oggi, perché vogliamo dedicarlo al grande Peppino Di Capri, che è venuto proprio a mancare in queste ore. E iniziamo il nostro sabato italiano con uno dei pezzi suoi più amati, che è Roberta.

Il Mattino di Napoli titola così: Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana, una vita di successi ed eleganza. È morto oggi, 87 anni, dopo una lunga malattia, è scomparso nella sua amata isola Villa Castiglione. Lascia il figlio Igor con la prima moglie Roberta Stoppa, e Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. L'ultima apparizione a maggio nella festa di compleanno per i 90 anni della sorella Margherita. Capri ha perduto il suo sognatore, come recita la canzone che gli piaceva di più. I grandi della musica, da Bocelli ai Duran Duran e tanti altri, spesso si recavano a trovarlo sulla sua isola per cantare. Se ne va uno degli ultimi più grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, pianista raffinato, interprete elegante, autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre 60 anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. Nato a Capri il 27 luglio del 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, mostrò fin da bambino uno straordinario talento musicale. Ancora giovanissimo si esibì davanti ai soldati americani di stanza sull'isola nel secondo dopoguerra, avviando una carriera destinata a diventare una delle più longeve e fortunate della musica italiana. Negli anni 60 conquistò il pubblico con un repertorio capace di fondere la tradizione melodica italiana con influenze rock and roll, twist e sonorità internazionali. Brani come Champagne, Non è peccato, Roberta, Saint-Tropez, Twist e Melancholie diventano autentici classici, mentre il suo stile sobrio, la sua voce calda lo resero una presenza costante nelle radio e nelle televisioni. Peppino Di Capri ha partecipato appunto all'ultimo festival, al Festival di Sanremo del 2023, nel quale ha ricevuto il premio alla carriera, ma la prima volta di Peppino Di Capri a Sanremo arriva addirittura nel 1967, ha soltanto 28 anni, ma è già una star. Ha dominato le classifiche, è stato re del twist, ha aperto gli storici concerti italiani dei Beatles e rappresenta uno dei volti più popolari della musica leggera. Il festival però gli riserva una delusione con Dedicato all'amore, interpretata con Dion Warwick. Secondo il regolamento dell'epoca non riesce però a conquistare la finale. Noi l'ascoltiamo proprio con quel pezzo, Dedicato all'amore.

C'è da dire che il rapporto con il Festival di Sanremo da parte di Peppino Di Capri è un rapporto profondo. Vi partecipò infatti in numerose edizioni, conquistando 2 vittorie nel 76 con Un grande amore e niente più e nel 76 con Non lo faccio più, successi che confermarono la sua capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità artistica. Peppino Di Capri è stato anche il simbolo della sua terra, l'isola di Capri è rimasta il suo punto di riferimento umano e artistico, un luogo che ha ispirato molte sue interpretazioni e che ha contribuito a costruire l'immagine di un artista profondamente legato alle proprie radici. Lo ascoltiamo con uno dei suoi più grandi successi, Saint-Tropez Twist, nel 1962.

E abbiamo detto che a Sanremo Peppino Di Capri partecipa diverse volte. Molti artisti dopo due vittorie avrebbero probabilmente chiuso il rapporto con Sanremo, eppure lui sceglie strada opposta, continua a tornare nell'80 con Tu Cioè, nell'85 Mo e Mo, seguita due anni dopo dal Sognatore, nell'88 propone Non Chiagnere, e poi l'anno seguente La Volta del Mio Pianoforte. Quindi insomma gli piace andare a Sanremo, gli piaceva. Nel 90 sorprende tutti con Evviva Maria, una coloratissima contaminazione latina in abbinamento con Kid Creole e The Coconuts, dimostrando ancora una volta la voglia di sperimentare, di lasciarsi contaminare dai generi. Lo aveva fatto anni prima col Twist, lo rifà con La Lambada. Voi ve la ricordate questa canzone?

Peppino Di Capri nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ha continuato a esibirsi dal vivo mantenendo un rapporto diretto con il pubblico. Le sue canzoni hanno attraversato le epoche, accompagnando matrimoni, feste, momenti di gioia e di nostalgia. Pochi artisti italiani possono vantare un repertorio tanto riconoscibile e trasversale. Con la sua carriera si chiude, con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante della musica leggera italiana. Rimane un patrimonio di melodie che hanno raccontato l'amore, il tempo che passa e la leggerezza della vita con uno stile inconfondibile. Vi ricordo che sicuramente nei prossimi giorni il direttore omaggerà anche meglio di me il grande Peppino Di Capri. Noi l'abbiamo voluto fare in questa mattina con alcune delle sue canzoni. Chiudiamo con un altro suo grande successo, che è stato Champagne.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Buongiorno amici e buon musicante, pronti a intraprendere il nostro consueto viaggio nel mondo della musica, andando a scoprire tutte le novità di questa settimana che ha preparato per noi in una lista Vincenzo Iaconi. Intanto suona forte la nostra radiosveglia che ci porta però in viaggio nel tempo, e oggi ha voluto anche lei contribuire a dedicare uno spazio per ricordare Peppino Di Capri, che firmò tra l'altro anche la colonna sonora di un importante fiction Rai. Il pezzo si chiamava Le donne amano. Lo ascoltiamo.

0: chiama Morning Dew, il nuovo singolo di Beyoncé. La Queen Bey lancia una bomba R&B prodotta da Pharrell Williams. Il pezzo è un tesoro sotterraneo nato anni fa e rimodellato, apre ufficialmente il conto alla rovescia per il 20° anniversario dell'album B-Day. In apertura c'erano poi Rolling Stones con You Know I'm No Good. Jagger e compagni pescano dal cilindro una cover clamorosa di Amy Winehouse inclusa nel loro nuovissimo album Forgotten Tongues. Mick ci mette tutta un'armonia struggente, Kate un groove sporco e bluesy, è un tributo che suona già come un classico eterno in fortissima rotazione. Appuntamenti importanti che vi vogliamo ricordare, come quello di mercoledì 15 giugno ai Caliscendi sul porto di Giulianova. Ci sarà una bellissima serata con il Conservatorio Braga insieme alla cantante Gaia Gentile, che ha inviato un video dove invita tutti a partecipare. Il costo del biglietto è di 10 euro. Affrettatevi, ascoltiamo il video.
1: Amici abruzzesi, vi aspetto il 15 luglio sul molo sud del porto di Giulianova per un concerto meraviglioso in questa location pazzesca con l'orchestra del Conservatorio Braga di Teramo. Affrettatevi perché i posti sono limitati e mi raccomando, dress code sulle nuance del tramonto, ore 19:30.
0: Bene, bene, una bellissima iniziativa. Torniamo alla musica, tornano loro M e Fabri Fibra con Antidroga.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rossini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche. Un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2-4 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova sul lungomare Spalato di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014. rossinibike.com. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime sue offerte, come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo, e poi nei prodotti Geolo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla Nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 0019. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.

Era Clementino quello che abbiamo ascoltato qui su Radio G, il titolo del pezzo è Occhi Neri, quota italiana che mancava, Monet tesse una base melodica e avvolgente su Clementino, Clementino scarica le sue rime con una solita fotta e la sua inconfondibile impronta lirica, un perfetto mix tra emotività street e attitudine radiofonica che si candida a sorpresa nella settimana delle playlist urban nazionali. Andiamo con il prossimo pezzo, ritroviamo un altro gruppone internazionale che sono i Green Day con I'm Never Gotta Rip, energia punk, rock allo stato puro. Billy Joe Armstrong urla e che non morirà mai sul ritmo scatenato anni 50 sotto steroidi, e il primo è stato la colonna sonora del loro attesissimo road movie Nimrods. 2 minuti e 4 secondi di adrenalina dritta in faccia, se sei in macchina ti conviene alzare il volume. Consiglio a

Bene amici, siamo arrivati al tempo dei saluti. Tra un po' arriverà dopo di noi Flash, perché meno della musica suonata negli anni 70, 80 e 90, selezionata per noi e per voi da Massimo Di Giacinto. Chiudiamo con un'altra hit da club immediata. Il duo olandese Anotr unisce le forze con la voce falata, con la voce fatata di Emily Warren per una traccia house elegante e ipnotica firmata a Circo Loco Records. Non era entrata nell'album di giugno, ma questo rilascio estivo scalderà i dance floor di Ibiza per i prossimi 3 mesi, da ballare a occhi chiusi. E con questo pezzo che ci dà la giusta carica chiudiamo il Musicante del Sabato. Ringraziamo come sempre Vincenzo Econi per le sue segnalazioni musicali e tutti voi che ci avete ascoltato. Buon weekend.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre.

0: Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti al consueto appuntamento con il Radio G Notizie, pronti ad iniziare il nostro viaggio all'interno delle notizie che riguardano l'Abruzzo, naturalmente la nostra regione, e poi quelle che arrivano dal mondo, ma anche dall'Italia. Andiamo a vedere subito la prima pagina del quotidiano Il Centro. Scooter contro tir, grave. Forse ce la facciamo. Che è successo? Non sappiamo che cosa è successo. Adesso proviamo a... Stamattina, d'altronde, abbiamo avuto tante belle sorprese dal punto di vista tecnico e speriamo, insomma, di poter risolvere. Ecco anche il motivo del nostro ritardo nell'apertura. Che è successo qui? Non si sa. Ce la faremo, eh? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno anche ad Anto Leonio che già ha scritto, a tutti gli amici che sono sintonizzati, quelli che ci ascoltano tramite Etere e quelli invece che lo fanno tramite i nostri canali social, quindi tramite la pagina Facebook, ma anche tramite lo streaming. Quindi bisogna nuovamente rientrare, non so perché fa così, ma eccoci qua. Allora, eccoci qua, prima pagina del quotidiano Il Centro. Scooter contro tir, grave 16enne, è finito lo scontro avvenuto lungo la statale all'incrocio per Putignano. Traffico in tilt, la ragazza ha riportato numerosi traumi ed è stata ricoverata all'ospedale Maxini. I big della musica oggi a Pescara per il maxi concerto, tutto pronto allo Stadio del Mare. Poi le tragedie in sequenza in Abruzzo, 23 ditte a rischio di esplosione, arriva il generale, ecco l'esercito degli abruzzesi per Vannacci. E poi tragedia a San Salvo, giovane papà travolto e ucciso in bici da un'auto. Sempre a Teramo, caporalato in cantiere tra indagati, l'inchiesta dopo la denuncia di due operai costretti a vivere con i topi. Giulianova e Mociano, anziani rapinati, maxi condanne, 8 anni a due teramani per un colpo fatto nella Scolano. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Tragedia in sequenza, imprese a rischio esplosione, la mappa dei 23 siti pericolosi nella lista delle ditte sottoposte a protocolli di sicurezza, anche l'ex Sabino di Casal Bordino. E poi sentenza boccia il taglio da 500.000 euro, il TAR ferma l'abbattimento, salvi 3.140 alberi secolari nella pineta di Villetta Barrea. Nel 2023 il Parco d'Abruzzo voleva disboscare una striscia di 6 km per abbattere il rischio incendi, no, dei giudici, rischio basso e permessi carenti. Il caso di Palmoli, fratellini nel bosco, la svolta è più vicina all'avvocato Pillon. Ketri e Nathan sperano che il ricongiungimento avvenga prima del compleanno della piccola. E poi l'ingresso in futuro nazionale, Forza Italia perde la bussola, ecco perché sto con Vannacci, la consigliera Toppetti replica alle accuse, nessun calcolo, penserò solo a pescare. Poi Carbone sceglie il generale, identità più sicurezza, Chieti, il vicepresidente aggiunto nel consiglio comunale, abbandona il civismo, la delusione di Marattin si commenta da solo, tensioni nel centrodestra. Politica abruzzese, Fratelli Italia, la fuga in avanti di Biondi fa infuriare l'Iris e Verrecchia, il sindaco più amato degli abruzzesi, anima le tensioni del partito della Meloni. Il senatore e i leader in consiglio lavorano per metterlo nell'angolo con vecchi e nuovi alleati. L'Abruzzo è 13esima in Italia, sanità in miglioramento, la regione con 223 punti si colloca tra Lazio e Marche, Valle d'Aosta. Veria e Marsiglia, ottimi risultati per i tumori alla mammella e vaccini per i bimbi. Andiamo avanti con le altre notizie, poi a Trump ci torneremo, anche se a volte ci piacerebbe non tornarci, ma sì, ecco. Andiamo avanti, ci spostiamo a Teramo. L'inchiesta, sfruttamento e leggi ignorate, caporalato nel cantiere edile, l'accusa vivevano con i topi, tre indagati, tra cui gli amministratori della società e il caposquadra che si è occupato del reclutamento. Le indagini dopo la denuncia, due marocchini con lo status di rifugiati politici allontanati, alloggiati in una baracca. L'addio a Issouf, morto a 33 anni, tragedia sul lavoro a Fermo, nella chiesa di Sant'Antonio, i funerali dell'Ivoriano. Post-sisma con l'atterrato, case ater nel degrado, dopo l'incendio scatta l'ordine di bonificare, abusi e rifiuti nelle palazzine inagibili, il sindaco firma un provvedimento per la sicurezza e il decoro. Grandi big della musica che accende Pescara, stasera allo Stadio del Mare maxi concerti di Radio Kiss Kiss e per le vie del centro i negozi resteranno aperti fino a tardi. Sul palco saliranno Salda Vinci, Masini, Sala Toscano, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Ant, Clementino, Dolce Nera, 13 Pietro, Mister Rain, Michele Bravi e tanti altri. Andiamo avanti con le altre notizie. Ecco qua. Ci spostiamo a Teramo. Teramo nostra, la provincia, non lasceremo la sede del Milli. L'associazione ha ricevuto dall'ente la richiesta di liberare i locali dove si riunisce da oltre 15 anni. Ospitiamo altre realtà culturali e non c'è stata data un'alternativa, dovranno mandare i carabinieri. Stazione, conclusi i lavori della nuova piazza, lunedì ci sarà l'inaugurazione dello spazio completamente riqualificato. Poi festa con giochi senza barriere, sarà presente il ballerino Cottini che sarà insignito della cittadinanza onoraria. Pineto, l'incidente, scooter contro tir, grave una sedicenne, lo schianto è avvenuto sulla statale 16 all'incrocio con la provinciale per Mutignano, la ragazza ricoverata al Mazzini. Anziani rapinati scattano maxi condanne, 8 anni e 8 mesi, ciascuno, due imputati di Giulianova e Mociano accusati di un colpo nella Scolana. Turismo, flessione ad Alba Adriatica, in calo le prenotazioni degli hotel, si cercano offerte last minute, il mese di giugno si è chiuso con una crescita della domanda, mentre luglio fa fatica a decollare. Tavoni, in questa fase ad andare per la maggiore è il soggiorno di fine settimana. Ci spostiamo, andiamo a Giulianova, Porto, cantieri contestati al Molo Sud, Calescendi appello al Comune, uniti per rivedere le altezze. Il consigliere comunale di opposizione di Massimo Antonio è con Alpa, gli amministratori comunali, il problema è evidente, convocate un tavolo tecnico aperto alla regione e ai concessionari. La denuncia, multate due vetture con i disabili, associazione Amici Disperati, disparati, sanzione pagate, ma non è giusto. Poi la cerimonia al CUSAL del premio Culturiamo, la sua quarta edizione, assegnati 6 riconoscimenti. E poi il bilancio, gli assessori, Summer Festival, un successo ovviamente quello che si è tenuto sulla banchina di riva del porto di Giulianova. Roseto, la città che cambia, nuovi interventi, Esclorinda va in comune il progetto di riqualificazione, l'hotel in disuso in via Roma sarà abbattuto, al suo posto saranno realizzati appartamenti. L'assessore Mazzocchetti, al piano terra verrà l'edificio dove ci saranno appunto dei locali commerciali. A Montepagano, autobus bloccato per mezz'ora, soste selvagge, una vera piaga, il progetto al Saffo, avanti con l'ex mattatoio, inviata alla provincia la mozione sulla sede del futuro del polo, del polo museale. Poi del polo liceale, scusatemi. Pineto, oggi l'evento, la notte bianca dello sport, traffico e viabilità rivoluzionari, chiusure di vieti sia nel centro che nella frazione di Scerne, che ospita la camminata in notturna nella cittadina, spazio allo sport paralimpico, in programma anche la festa per la bandiera blu. Poi ad Inolfi, osservazioni stantie, ad Atri lo scrittore replica alla polemica sulla concessione della sala per il libro. Case Ater, nasce un comitato per il decoro formato dagli inquilini di via Iorio per sollecitare interventi, prospettiva a Atri, la zona va ripulita. Montesilvano, tazza per la spazzatura, le scadenze, bollettini tali in arrivo e subito allarme rincari, l'assessore è un equivoco, è solo cambiato l'acconto dal 50 al 60%, ma l'importo è lo stesso e rispetto al saldo finale va prima approvato il piano finanziario. Pescara, l'assalto in via Carducci, 90 secondi sfondano la vetrina in auto e svaligiano la gioielleria, 5 banditi in azione su una panda rubata, poi la fuga con orologi e gioielli, titolari disperati, distrutto un sogno ma andremo avanti. Il 28 giugno inaugurazione della sede pescarese di Dogi, il fondatore De Luca e Di Manoppello pronti a ripartire. Sulmona, arriva il principe di Casa Savoia, un oltraggio al nostro valore, Emanuele Filiberto, domani a Sulmona, previsti saluti istituzionali, buffet e anche dei percorsi guidati, le minoranze sbottano, ritirate, stemmi e gonfaloni, il sindaco replica, siamo accoglienti. Alla partita del cuore anche Ivana Espagna e l'ambasciatrice Gerini, lunedì giorno dell'evento ci sarà la presentazione ufficiale in comune, l'attrice rappresenterà la Croce Rossa, la cantante potrebbe esibirsi. Chieti, la società calcistica verso l'eccellenza, il Chieti è pronto a ripartire, Di Labio rassicura il comune, il presidente Nero Verde tratta con un imprenditore romano la cessione del club e pensa all'iscrizione. Ieri vertice con sindaco e assessori, Legnini, attendiamo risposte, i tifosi chiedono certezze e impegno. Ecco le deleghe per Di Vincenzo e Ferrara, il sindaco affida alla vicepresidente il consiglio e la cultura, al predecessore rapporti con l'università. San Salvo, tragedia sulla strada, investito in bici, muore giovane padre, preso in pieno da un'auto guidata da un pensionato in una rotonda, il 41enne ciclista era in vacanza con la famiglia. Nessuno fa nulla per mio fratello, la protesta di Rino Recanati in un video della foce del Trigno, 2 mesi e 0 risposte. Bene, diamo uno sguardo anche alle notizie di prima pagina dell'edizione abruzzese del Messaggero. Famiglia nel bosco, la svolta entro fine mese, ricongiungimento, l'avvocato Pillon presso la decisione, poi gioielleria assaltata dai banditi a Pescara, comando di 5 persone sfonda le vetrine con una panda rubata in retromarcia. E poi a Teramo, operai sottopagati tra topi e sporcizia, tra indagini per caporalato naturalmente. E poi abbiamo la LEA adempiente, risultati della regione, il capogruppo di Fratelli d'Italia Verrecchia, le critiche della sinistra si sono rivelate infondate. Entriamo nello specifico, vacanze in Abruzzo, quest'anno i turisti scelgono con l'intelligenza artificiale, Setta, presidente di Federpate, cambiano così strategie di marketing e promozione, in crescita il turismo scolastico, la crisi ha fatto accorciare i soggiorni. Pescara, comando assalta la gioielleria nella notte, un colpo da 1 milione, l'abbiamo visto, la Pineta Annunziana rinasce dopo l'incendio, con i soldi del risarcimento realizzata una casetta di legno per attività sociali, inaugurati anche 2 campi di bocce, masci gli anziani custodi degli spazi. E poi all'Aquila, schiaffi e botte al marito, figlie terrorizzate, donna rischia il processo, la richiesta chiede l'applicazione del divieto di avvicinamento all'ex marito e alle 2 minori, avrebbe aggredito verbalmente le ragazze minacciandole, vi strappo i capelli 1 a 1. Si rompe la condotta del gas, disagi per 20 ore all'altopiano delle Rocche. E poi a Sulmona la prima tassista donna, nella città di Ovidio piena di turisti, e sempre a Sulmona si finge carabiniere e truffa una donna, rubati 3.000 euro. Chieti, Legnini ad Aca, i cittadini un'informazione tempestiva in caso di guasti e disagi. Incontro voluto dal sindaco per chiarimenti sulle interruzioni di via Bracciarolla e Scalo. Verrà aperto un nuovo ufficio dell'azienda, invito le persone a usare il numero verde. Coldiretti, il cibo che fa bene alla salute, arriva in ospedale con i suoi 12 stand. E poi andiamo a San Salvo, auto travolge bicicletta nella rotatoria, purtroppo muore un turista quarantenne, papà di 2 figli. E poi a Casalbordino, esplosione alla Sabino, si indaga sulla bonifica, l'ipotesi al vaglio degli investigatori, polvere pirica innescata da una fiamma, mercoledì si farà l'autopsia su Piscopo, la famiglia vogliamo sapere la verità. Teramo, operai tra topi e sporcizia, 3 indagati per caporalato, e poi sempre Teramo, l'ossa sfrattata, ma noi non ci arrendiamo. Pineto, scontro tra scooter e camion, grave una ragazzina di 16 anni, e giochi senza barriere in piazza alla festa dedicata all'inclusione. Andiamo a vedere, per chiudere, lo spazio dedicato all'informazione locale, lo sport. Pescara, Brugman è finita, l'uruguariano va al Modena, dopo la cessione di Holzer, l'addio di Insigne, i saluti anche il centrocampista. E ancora Serie D, Teramo arriva De Santis, sono qui per ripartire, il difensore si presenta, ho vissuto un'annata difficile, adesso mi sento pronto. Momenti anche in società, Franchi rivela il 5% delle quote di De Berardis. E poi il Giulianova chiude per il portiere under e Marini. La Sante intanto piazza i primi colpi, in arrivo De Meio, Colletti e Bartiromo, scusatemi. Mercato rosso-blu, l'Aquila, ecco il rinforzo tra i pali, è fatta per il classe 2008 in Turri. E poi Montesilvano, colpo da 90, firmato l'ex Pineto Amadio, eccellenza il club pescarese, la folgore scatenata sul mercato, presi Centorame e Piscopiello. Bene, chiudiamo qui l'appuntamento con l'informazione locale, qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi a parlare delle notizie che riguardano l'Italia e il mondo.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con ERA? La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
6: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
5: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248.
10: Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta, andiamo a vedere la panoramica delle notizie che arrivano dal mondo. Israele svela il piano di Teheran, Donald tregua finita, Trump avverte se l'Iran mi uccide dovete distruggerli. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso report d'estate, Fratelli d'Italia esposto in procura. E poi Ancora l'imprenditore parla al TG1, la Vitola scarica l'amico, i PM perquisito perché stava andando in Africa e poi sentito collaboratore TV Blitz nell'abitazione del fantotum del gruppo fuggito in Camerun. Ma entriamo nello specifico. L'Unione Europea, Instagram e Facebook sono droghe pesanti, e meno male che qualcuno lo dice. L'Europa accusa Meta di aver volato la legge sui servizi digitali, il design dell'app crea dipendenza, l'azienda bisogna adottare delle misure. Nel reparto dipendenze tra i giovani malati di web, i genitori sono disperati, viaggio nelle stanze del Policlinico Gemelli di Roma dedicate alle psicopatologie da internet, il direttore Tognoni, qui arrivano persone anche di 25 anni. Il conflitto in Medio Oriente, minacce iraniane e Trump, se mi uccidono colpiremo con una forza mai vista. Israele ha informato la Casa Bianca di un piano di Teheran per eliminare Donald, lui in tal caso ha dato ordine di annientarli, i colloqui proseguiranno, per noi la tregua è finita. Rai, primo stop a Ranucci, sospeso il report d'estate, la denuncia di Fratelli d'Italia in procura, la decisione dell'azienda, le repliche della trasmissione non andranno in onda, il giornalista sconcerto e preoccupazione si usano come pretesto delle congetture. La Vitola scarica l'ex amico, i PM stava andando in Africa, l'imprenditore intervistato al TG1, non mi è piaciuto che abbia parlato di mio figlio e il sé della responsabilità della bomba. Le indagini, aveva un biglietto per il Camerun. Elezioni, sia al voto dei fuorisede, appello a Strain nelle preferenze, l'emendamento del centrodestra mette d'accordo anche il centrosinistra, dalle cattoliche Dem la richiesta alla segretaria di Cassia la scelta degli eletti. E poi Mattarella ricorda Seveso, ma più costi umani per vantaggi economici. Il capo dello Stato, anniversario di 50 anni della tragedia, ma qui nacque la coscienza ambientale. L'Unione Europea, l'abbraccio di D'Attasio, faremo di tutto per la verità. E poi ancora si rompe il finestrino in volo, un passeggero trattenuto per non essere risucchiato. Salonicco, terrore ad alta quota su un aereo Ryanair, un frammento del motore, guasto, manda in frantumi l'oblò, un 16enne salvato dalla moglie, un 61enne scusate, salvato dalla moglie ed altri viaggiatori. E ancora, con i carabinieri nei campi roventi, nelle serre si lavora senza pausa, qui si raggiungono gli 80 gradi, nell'agro pontino i controlli sulle condizioni dei braccianti delle aziende agricole, il lavoro italiani e stranieri, sveglia alle 4, siamo qui 10 ore al giorno, solo 6 euro l'ora. Il no vale anche dopo 30 secondi, Milano ribalta la sentenza shock sugli abusi e i danni della hostess, condannato il sindacalista che fu assolto perché secondo i giudici in mezzo minuto la donna si sarebbe potuta opporre, la vittima, la mia, non è felicità ma sollievo. Economia, i tech, la BEI punta su 80 miliardi sui campioni nazionali e europei, la banca rafforza il piano per investire nelle aziende altamente innovative. Passiamo adesso alla pagina sportiva, eccola qui. Sinner imperiale, Gianni che torna dominatore e travolge il 39enne Nolli in soli 3-7, domani giocherà contro Reve, la sua seconda finale consecutiva a Wimbledon. Spagna in semifinale con la legge di Merino per i mondiali, Belgio battuto 2-1 grazie al gol all'88esimo dell'attaccante, già decisivo in extremis col Portogallo. Di Fabian e le altre reti, gli iberici trovano la Francia. Coné da mondiale, fa gol a tutti, il centrocampista giallorosso è baluardo della grande Francia che punta al titolo, la quotazione sale, non meno di 50 milioni, i club della Premier League sono tra i più interessati. E poi Lazio, Rino si presenta senza mercato, alle 16 la conferenza stampa di Gattuso, polemiche per la concomitanza con gli stati generali, Fabiani aspetta entro lunedì una risposta con il difensore Dominguez, piano B di Comuzzo. Bene amici, passiamo adesso alla prima rubrica del nostro radiogiornale, la rubrica appunto dedicata agli auguri che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
15: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
16: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Bene amici, apriamo la rubrica degli auguri come di consueto col santo del giorno. Oggi 11 luglio la chiesa ricorda sull'altare un santo conosciuto, San Benedetto da Norcia. Nato a Norcia nel 480, è patriarca del monachesimo occidentale. Una volta monaco passò alla forma cenobitica. La sua regola, che assorbe la tradizione monastica orientale, adattandola con saggezza al mondo latino, apre una nuova via alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. Oltre a San Benedetto ricordiamo altri santi che sono Abbondio, Marciano, Pio I e Placido. I beati sono Tommaso Benstein e Maria Elisabetta Pellisier. Oggi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Rossella De Patre, tanti auguri Rossella per i suoi 50 anni, auguri, auguri, auguri e tanti tanti auguri da tutti noi. Andiamo a vedere gli altri auguri che ci sono oggi, c'è anche il compleanno di Maurizio Franchi, ciao Maurizio, Vincenzo Serio, Simone Scarpone, Bruno Di Bonaventura, Moreno Tiengo, Jessica Narcisi, Giancarlo Persiani, Valeria Talucci, Donatella De Flavis ed Ada Pigliacampo. Tanti tanti auguri a tutti voi cari ascoltatori che oggi festeggiate il vostro compleanno. Qualche piccolo stacco e poi torniamo perché ci colleghiamo con il nostro meteorologo che ci informerà su quelle che sono le previsioni del tempo per il weekend. Vai!
17: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Allora ci occupiamo adesso di previsioni del tempo e chiamiamo il nostro meteorologo Pierluigi Casalena, che è stato anche ospite di Giardino d'Estate ieri sulla meravigliosa cornice dei Caliscendi. È stata veramente una bella diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ti sei ripreso dal brodetto?
3: Non ho capito.
0: Ti sei ripreso dal brodetto, dico?
3: Ah sì.
0: Buono però, eh?
3: Mi sono ripreso. Sì, come poi col pane lì
0: è stata una bella puntata, diciamo, tra vento, mare, gavettoni, che dici?
3: Schizzi di spuma, vabbè, sì, ma sul mare è sempre bello stare, quindi
0: abbiamo imparato cosa sono i cumulonimbi, giusto?
3: le nubi a panna, vengono chiamati dai alle persone comuni,
0: che non sono pericolosi, solo all'interno, giusto? Sulla costa non sono pericolosi, com'è?
3: No, sono pericolosi ovunque, nella situazione di ieri erano pericolosi solo all'interno, perché con lo scirocco presente, soprattutto una struttura anticiclonica robusta, non sarebbero mai arrivati al mare, altrimenti i cumulonimbi sono sviluppatori di temporali violenti e grandinigini, quindi, perché sono nubi a sviluppo verticale, vanno dai 1000-1200 metri di altezza alla base e arrivano fino addirittura a 12.000 metri, quindi sono nubi veramente potentissime. Bene. Ed elevate, quindi nel senso sono proprio sviluppati verticalmente fino praticamente alla stratosfera, quindi
0: perché fondamentalmente hanno un aspetto così carino, invece no.
3: Nubi più potenti che ci sono, nel senso danno vita a fenomeni intensi, a downburst grandine, quindi ovviamente poi dipende, i cumulonimbi sono quelli un pochino più buoni, quelli più cattivi, dipende poi dalla situazione, però quelli che si sviluppano in montagna generano spesso rovesci di pioggia se sono legati all'instabilità in un contesto anticiclonico come gli è. Poi ci sono invece le nubi torreggianti legate proprio a passaggi di perturbazione, allora qui in quel caso le nubi sono più cattive, quindi danno vita a fenomeni più violenti. Però sì, poi visti da lontano sembrano nubi belle, perché sono nubi a panna tondeggianti, quindi esteticamente molto carine. Se si entra all'interno di un cumulonimbo quando si vola con un aereo, l'aereo balla parecchio perché c'è molta instabilità, molto vento all'interno delle nubi, però vedi tutta questa formazione di panna, poi che panna montata che si sviluppa dalle quote basse, addirittura vanno fino, ripeto, alla stratosfera, quasi a toccare la stratosfera.
0: Allora, Pierluigi, concentriamoci su quelle che sono le previsioni del tempo invece per questo weekend. Che cosa ci dici, cosa accadrà a Giulianova? Soleggiato?
3: Giulianova oggi non accade praticamente nulla, c'è il sereno poco nuvoloso, le temperature sono molto alte con una condizione di umidità molto elevata, quindi oggi non accade assolutamente nulla, se non l'aumento della nuvolosità appunto sull'area interna, dove avremo dei fenomeni proprio da cumulonimbi nel pomeriggio per l'instabilità che si viene a creare. Domani questa instabilità sarà un pochino più marcata perché l'umidità tende ancora ad aumentare, quindi quando l'umidità tende ad aumentare i cumulonimbi si sviluppano in maniera più consistente. Poi domani le correnti probabilmente verranno più da ovest, quindi è più facile che questi cumulonimbi viaggeranno verso il mare e quindi potrebbe arrivare qualche goccia di pioggia sicuramente sulle colline, le pianure, sicuramente qui al mare probabilmente avremo un aumento di nuvolosità. Non so se arriverà la pioggia, però comunque avremo un aumento di nuvolosità nel pomeriggio. Però sono sempre fenomeni da instabilità, non sono fenomeni legati a perturbazioni. Poi da lunedì, martedì, mercoledì la situazione sarà simile: sviluppo di nubi all'interno e più soleggiato sulla costa, sempre e solo nel pomeriggio. Ovviamente le mattinate sono più serene.
0: Bene, grazie. C'è qui qualcuno che sta ringraziando. Va bene, ti ringrazio Pierluigi, e noi ci sentiamo domani con ulteriori aggiornamenti, ok?
3: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Intanto il nostro collaboratore Vincenzo Iaconi ci informa che è morto Peppino Di Capri, si è spenta una delle più grandi voci di Napoli. Peppino Di Capri è morto oggi, 87 anni, dopo una lunga malattia nella sua amata isola. Per oltre 60 anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana, con il suo pianoforte, la voce da Kroner, un'eleganza mai esibita, ha accompagnato l'Italia da boom economico agli anni 2000, contribuendo come pochi altri a trasformare la canzone napoletana in un linguaggio pop capace di parlare al mondo. Ha cantato la dolce vita, le estati al mare, i grandi amori, le nostalgie. Con lui la canzone napoletana ha imparato a dialogare con il rock and roll americano, il twist, il jazz, il pop internazionale, senza perdere la propria identità. E quindi poi a lui dedicheremo anche uno spazio nel nostro musicante. Andiamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è sabato 11 luglio. Andiamo a vedere quali sono le giornate. Oggi è la giornata mondiale della popolazione, istituita nel 1989, dopo un traguardo dei 5 miliardi di abitanti raggiunto l'11 luglio 1987. Focus nel 2026, pressione demografica, diritti produttivi, accesso ai servizi sanitari e crescita urbana. Temperatura registrata a Giulianova, la temperatura alle 7.58 era di 27 gradi, umidità 70%. Caldo, quindi 28 km orari, la temperatura massima oggi sarà di 30, brava, indice di qualità dell'aria 37, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario avrebbe tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.45, il culmine alle 13.10, durata del giorno 15 ore e 10 minuti. La luna è sorta all'1.54, tramonta alle 18.13, fase lunare, luna calante, visibile al 27%. Nacquero oggi, 11 luglio 1926, 100 anni fa, Teddy Reno, cantante, piccolissima serenata, poi l'ascolteremo in chiusura, tra l'altro compagno e marito, insomma, di Rita Pavone. stato nostro ospite tanto tempo, tanti auguri, c'è 100 anni ha compiuto, complimenti. 11 luglio 1951, 75 anni fa, Massimo Galli, medico, infettivologo italiano. L'11 luglio 1966, 60 anni fa, è nata Manuela Moreno, giornalista e conduttrice TV. Accadde oggi la storia in un giorno, mi fai venire l'ansia, siediti. 11 luglio 1906, 120 anni fa, l'operaia Grace Brown, scusatemi, è arrivata la nostra Maria Rosaria Vitalone di Quid, perché tra poco faremo una bella intervista, non vi svelo niente, anzi qualcosina già vi abbiamo detto ieri, ma tra poco lo scoprirete. Dicevamo, l'11 luglio 1906 l'operaia Grace Brown viene assassinata dal suo fidanzato Chester Gellett a Big Mouth Lake nello stato di New York. Questo caso in seguito celebre ispirò il romanzo di Theodore Dreiser, Una tragedia americana. L'11 luglio 1921, 105 anni fa, la Mongolia torna a proclamare la propria indipendenza dalla Cina. Il paese si era già dichiarato indipendente dalla dinastia Qing nel 1911, ma le truppe cinesi l'avevano nuovamente occupato nel 1919. 11 luglio 1976, 50 anni fa, alla presenza del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, si riunisce il Consiglio Superiore della Magistratura. Al centro dell'incontro l'assassinio del giudice Vittorio Occorsio, avvenuto il giorno precedente a Roma. 11 luglio 1981, 45 anni fa, Neva Rockefeller, la prima donna ad essere condannata a pagare gli alimenti al marito. Oh, perché il tribunale accerta il forte squilibrio economico tra i coniugi e applica il criterio della capacità contributiva senza distinzione di genere. Pensa tu se devo pagare gli alimenti a canazza io. Hanno detto, la musica leggera è una cosa seria, difesa del valore professionale del genere. Ho avuto la fortuna di vivere la stagione più elegante della canzone italiana. Riflessione sulla sua epoca artistica. L'ho detto Teddy Reno, pseudonimo di Ferruccio Merc Ricordi, data di nascita 11 luglio 1926, Trieste, cantante, produttore discografico, attore italiano, naturalizzato svizzero. Negli anni 70 ha inciso alcuni dischi usando l'ulteriore pseudonimo di Rick Mantovani. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, con il quale chiudiamo il nostro radio giornale. Grazie a tutti di essere stati con noi. Un saluto ai nostri radioascoltatori, specie da quelli che ci ascoltano tramite etere o anche quelli che lo fanno tramite i social, e ci ricorda intanto Berardo Montebello che oggi alla Respire Art Gallery di Giulianova ci sarà l'inaugurazione della mostra personale dell'artista scolano Emidio Mozzoni. Quindi insomma, l'ingresso è gratuito, accorrete, in molti, ci sono anche altre manifestazioni oggi, ricordiamo questa. Grazie a tutti per l'ascolto, l'augurio è quello di una buona giornata, a risentirci alle prossime edizioni. Come sempre ci lasciamo con il pezzo che oggi Vincenzo Iaconi ha scelto per noi, ed è un pezzo che abbiamo detto va a proclamare i 100 anni di Teddy Reno, perché è un suo pezzo, si chiama Piccolissima Serenata, e con questo ci salutiamo. Grazie a tutti e buona giornata.

0: E rinnoviamo il nostro buongiorno ai nostri radioamici ascoltatori. Vabbè, quando vengono le amiche di qui, di fuori onda, sono all'ordine del giorno.
1: Un po' più qua, ha detto, ma devo andare con discrezione, ha fatto.
0: Buongiorno all'indisciplinata presidente Rita Chiappini, e diamo il nostro benvenuto allo scrittore Gianni Solla. Ciao Gianni, buongiorno, ciao, piacere buongiorno. Averti con noi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Mi affianca nella conduzione, nell'intervista, la vicepresidente Maria Rosaria Vitalone.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sì,
0: tutto
1: che
0: bene?
1: È venuto a nascondersi, così si impara, adesso glielo dico, ti è.
0: Vabbè. Deve tornare a fare qualche programma in radio, Rita. Allora, ieri c'è stata la presentazione della Memoria delle Foglie nella biblioteca civica Bindi, che chiudeva la rassegna letteraria Fuori Pagina. Com'è andata?
1: Sinceramente bene, devo essere sincera, bene, con una bella risposta di presenza di pubblico, ma non solo, anche il fatto che comunque sono venute persone nuove che hanno chiesto, quindi si sono interessate a quello che abbiamo fatto, a quello che andremo a fare, è stata una bella soddisfazione, nonostante 5-20 insomma sono abbastanza pesanti, perché comunque si, dall'altra parte si lavora, non è che tu dici, quindi lavora e fai quello e fai quell'altro eccetera eccetera, insomma non so perché è stato bello
0: tra l'altro,
1: abbiamo finito,
0: è stata una rassegna anche costellata da qualche difficoltà, tipo il sottofondo della musica folk.
1: Sì, diciamo che è stata accompagnata da un
0: sottofondo,
1: una colonna sonora molto forte,
0: credevo,
2: oltre alla colonna sonora che avevamo scelto in realtà,
1: infatti,
2: dell'associazione Nota Fulgere.
1: per fortuna,
0: ringraziamo, che ringraziamo Susi e Stefania,
1: sei maestri, Stefania, la vicepresidente Susi, sono stati veramente carinissimi, e anche i maestri che ci hanno insomma accompagnato durante queste serate delicatissime. Devo fare un ringraziamento speciale perché ieri sera hanno concluso l'evento con le note di Morricone, io lì mi sono girata, c'è avuto un momento di emozione, io ho detto non lo fate più perché se no comincio a piangere, e ovviamente insomma è stato abbastanza vero, lei
3: assolutamente, non ce ne paradiso, mi ha commosso,
1: no, bello.
0: Però se ci vuoi presentare tu Gianni,
2: proprio tecnicamente.
0: Praticamente parlando.
2: No, facciamola proprio
0: seria
2: la questione.
1: Sì.
2: E vabbè, noi siamo molto contenti, è la seconda volta che Gianni Solla viene a Giulianova, uno scrittore napoletano, e questo è il suo terzo libro che pubblica con Einaudi. Il primo è stato Tempesta Madre, dopo seguito da Il Lado di Quaderni e adesso La Memoria delle Foglie. La sua scrittura viene da lontano, viene da più tempo, perché lui ha avuto un blog, si chiama Hotel Messico, per moltissimi anni, in cui scriveva testi di tanti generi, soprattutto poesie, e poi uno scrittore teatrale, lui, i suoi pezzi vengono rappresentati anche adesso, insomma, cioè ancora in tournée, l'ultimo tuo scritto?
3: Sì, Dal Lado di Quaderni è stato tirato fuori una riduzione teatrale in catalano.
0: Vedi?
3: Quindi, Spagna e l'Abre de Umbretes, credo che si pronunci così, e diciamo molto fortunata, è quasi un anno che gira, ha fatto tantissime date, siamo molto contenti, diciamo c'è stato un successo davvero inaspettato.
2: Sì, che poi Il Lado di Quaderni è tradotto in 12 lingue.

0: comprati 13, ecco, acquistati dai paesi stranieri ancora prima che uscisse in Einaudi il libro, per cui è stato veramente un successo che auguriamo anche alla Memoria delle Foglie, che è appena venuto nelle mani dei noi lettori dal 2 di giugno di quest'anno. E appunto, insomma, ecco, Gianni, ecco.
1: Andiamo un po' a scoprire questo libro. Intanto, Gianni, da dove nasce la Memoria delle Foglie? C'è stata un'immagine, un luogo, un personaggio, una frase che ha dato origine al romanzo?
2: Beh, era un mio vecchio desiderio, quello di raccontare un uomo che a un certo punto della vita ha necessità di fare i conti con il passato, ma anche con l'immediato futuro. Volevo raccontare una storia, dico sempre una storia piccola, una storria dove succedono dove accadono delle cose piccole ma che spostano tanto all'interno dello spazio narrativo dei personaggi. Il protagonista è un uomo adulto, si chiama Lorenzo. Il libro comincia quando Lorenzo ha perduto il lavoro da consulente aziendale e si ritrova nel vivaio appartenuto alla sua famiglia, un vivaio che sorge a Napoli Est, un quartiere San Giovanni a Teduccio, che è il quartiere dal quale provengo, e in mezzo alle palazzine popolari c'era questo vivaio che era appartenuto alla famiglia del protagonista. Lui ci ritorna attirato dai luoghi dell'infanzia, quindi non appena rientra in questo vivaio si accorge che non sta solo cercando un lavoro, ma sta cercando di rimettere in sesto la propria vita, soprattutto il rapporto con i suoi due figli adulti, Roberta, che è una assistente universitaria, e Tommy, che è uno scrittore. Quindi adulti con vite complicate, e questo padre, in questo momento, diciamo, di estrema fragilità della sua vita, si rende conto che le vite degli altri sono più importanti e che salvando, che riuscendo a tenere assieme a questa piccola famiglia, si salva anche lui.
0: Ne abbiamo parlato anche ieri sera, insomma, dei luoghi che vengono rappresentati nel romanzo, e quello che ovviamente salta subito all'occhio alle prime pagine è appunto il vivaio, che il vivaio è quasi un personaggio. E perché hai proprio scelto partire da quel luogo e di raccontare quel luogo?
2: Beh, innanzitutto per una connotazione geografica che riguarda Napoli, la storia è ambientata nel mio quartiere, Napoli Est, che è un quartiere popolare, inteso proprio come edilizia popolare, è un ex quartiere industriale di Napoli Est, e dalla fine, credo, degli anni 60-70 sono andate via le aziende ed è arrivata l'edilizia popolare, quindi facendo, come dire, crollare la qualità della vita. Insomma, è stato un quartiere per anni, assieme a altri due bar e Ponticelli, definito il triangolo della morte. Molto brutto da dire, ma è la verità. Negli anni 80 sono cresciuto con questo nomignolo, in questa connotazione geografica, che aveva una densità malavitosa e camorristica in particolare elevatissima. Adesso forse va un po' meglio, adesso siamo addirittura un quartiere turistico, nel senso che abbiamo della ricettività turistica nei B&B, quindi sono tantissimi turisti che vengono a stare da noi per poi spostarsi verso il centro della città. E quindi c'era questo contrasto enorme con queste palazzine popolari, che ieri lo raccontavamo, sono quelle dove hanno girato La Preside di Caivano, così diamo una connotazione per i radioascoltatori che sanno di cosa stiamo parlando. In mezzo a quelle palazzine sorge questo vivaio, in realtà c'è più di uno, veramente c'è. Quindi innanzitutto, quindi, c'è un contrasto che mi piaceva raccontare, questa parte della città che non è tanto raccontata. Napoli, no, sappiamo che è una città raccontatissima in televisione, nei libri, e Napoli ha una presenza molto ingombrante, cioè quando comincio a parlare di Napoli, Napoli si mangia la storia. Quindi io, in maniera così laterale e periferica, ho cominciato a raccontare, diciamo, di questo quartiere, e il vivaio faceva da contrasto, è un punto dove il tempo scorre diversamente, perché lo scorrere del tempo è dettato dalle piante. In questo caso non è un libro botanico, nonostante sia ambientato in un vivaio, ma il verde, le piante dettano il ritmo, questo ritmo assolutamente rallentato rispetto a quello che c'è fuori, e diventa il luogo all'interno del quale questa famiglia prova a curarsi. Non sappiamo, perché ha una ferita originaria che è la morte della madre di questa famiglia, che è avvenuta quando i bambini, cioè quando i figli erano piccoli, e quindi diciamo, questa famiglia si è sviluppata e cresciuta come una pianta tagliata.
1: Nel romanzo le parole hanno un peso enorme, c'è perfino una lista di parole da lasciare ai figli. Quanto conta per uno scrittore scegliere la parola giusta?
2: Beh, credo che sia tutto. Credo che la fascinazione per la parola sia la ragione per la quale si scriva, anche perché ogni parola rappresenta un pezzo di mondo, no? Ogni volta che impariamo una nuova parola il nostro mondo si espande di una mattonella. E nominare le cose, dare un nome alle cose, significa tirarle fuori dal mucchio dell'anonimato, dare un'identità e poterla vivere. Le parole all'interno di questo romanzo non sono solo il materiale di costruzione del romanzo, ma sono l'oggetto stesso della narrazione. In più punti ripercorro, per esempio, il padre del protagonista, quando aveva lui in gestione il vivaio, lui parlava solo in dialetto e aveva nominato i fiori o le piante con nomi tirati fuori dal dialetto napoletano che aveva imparato lui. Quindi c'è questa prima fascinazione per le parole. Giusto per fare un esempio, la mimosa pudica, quella che se la tocchiamo si ritrae, si richiude, il padre del protagonista la chiamava la scurnosa, dal dialetto napoletano viene lo scuorno, no? Questa vergogna profondissima, questa parola che abbiamo, credo, molto bella in dialetto. E poi c'è questa lista di parole che, diciamo, è diventata un po' la spina dorsale del romanzo, un po' la chiave di lettura. A un certo punto, all'inizio della storia, la madre, quella che insomma possiamo vedere solo da giovane, perché poi in realtà nel romanzo non esiste, che lei comincia, che è già morta da molti molti anni, lei che è una lavora come botanica all'istituto di agraria a Portici, che veramente esiste, quindi è una scienziata, legge questo articolo e scopre, legge un articolo in cui si dice che i bambini esattamente dell'età di suo figlio, tipo un anno, 10 mesi, possono imparare 10 parole in quel momento, cioè la loro memoria è capace di ospitare 10 parole. Quindi, un po' per gioco, un po' per sfida, dice al marito: se tu potessi scegliere solo 10 parole, quali sarebbero? Lei le scrive e lui da quel momento comincia a pensare a queste parole, e le parole di lei le leggeremo solo alla fine, che ritornano insomma in una maniera rocambolesca, ritornano nella storia e diventano l'unica eredità possibile quindi per questa famiglia. E un po' queste parole ricostruiscono, hanno la capacità di sanare, non lo so, perché ci sono certe ferite che sono insanabili, sì, però con le quali puoi far pace, significa puoi conviverci e puoi scoprire delle cose. Quindi se ascolteremo poi per la prima volta la voce di questa donna, che sarà totalmente assente in tutto il mondo, penso,
3: però per quanto assente, veramente una figura piuttosto ingombrante, perché veramente ha segnato nel ricordo, un ricordo che comunque facciamo presente che una memoria che non viene, per certi versi si cerca sempre di metterla un po' da parte, perché appunto non è stata affrontata in realtà questa figura, per cui da qui anche questo fa parte della memoria da cui nasce il titolo del libro, che poi andiamo a vedere per quale motivo sia stato scelto questo titolo. Però in realtà la presenza e l'ascito di queste 10 parole fa capire che comunque è stato un personaggio, sebbene tra virgolette a margine, è stata una presenza un po' ingombrante per tutti in realtà. E per come l'ho visto io questo libro, è come la quadratura del cerchio, quindi dall'inizio alla fine c'è tutto un percorso particolarmente sviluppato, veramente molto sensibile e molto delicato, devo dire. Ed è bellissimo perché rientra la presenza di Eliana con queste 10 parole nel discorso della memoria, la memoria delle foglie, che è stato scelto perché, come titolo, anche noi già sappiamo, ma diciamolo, perché?
2: Certo. Beh, io volevo accostare 2 parole dal peso totalmente diverso tra loro. la memoria è un oggetto pesante, è l'ambizione degli uomini a sfuggire alla corruzione del tempo, alla persistenza, a restare in qualche maniera, no? Per sfuggire alla nostra finitudine, al nostro destino limitato. Quindi questa è l'idea della memoria, e volevo accostare una parola come le foglie, una parola leggerissima, un organismo che è capace di essere spostato da un alito di vento. Quindi cioè, volevo utilizzare questo tipo di contrasto. Questa è diciamo, una ragione poetica più che, come dire, tecnica o narrativa del romanzo, seppure in fondo la frase, così come se ritorna come battuta, e invoca uno dei protagonisti, certo.
3: Il nostro caro Renato, assolutamente caro.
0: Che poi ieri sera noi abbiamo fatto un gioco con i presenti, sì. Abbiamo fatto scrivere in un foglio due o tre parole che avevano insomma con portavano nel cuore, insomma, che possono essere importanti per la loro vita, ed è insomma stato un bel esercizio. Tra l'altro conserviamo tantissimi fogliettini anonimi e vediamo un po' cosa farci nel frattempo, insomma, in questo periodo,
3: perché lui è il nostro detentore della lettera, lui che ce lo scrive,
0: esatto, delle parole. E un'altra cosa che è molto importante secondo me, insomma, leggendo i tuoi libri, e che tu in effetti parli spesso di legami familiari, che siano quelli proprio di dati, insomma, dall'affetto, dalle persone di sangue, dalla parentela, e anche da quelli scelti. E, è un tema che per te è molto vicino, no?
2: Metto in bocca al protagonista, al figlio Tommy, che fa lo scrittore, questa battuta. Il padre dice: perché scrivi sempre romanzi di famiglia, che parlano di famiglia? E lui risponde: perché ogni romanzo di famiglia è un romanzo di guerra. Sì, la frase sarà pomposa, eppure io ci credo tantissimo in questa cosa, no? Le dinamiche familiari sono quelle più complesse. In Italia credo che sia, cioè nella narrativa italiana credo che sia uno degli oggetti narrativi più raccontati, più utilizzati,
1: sì.
2: Rispetto a, per esempio, la letteratura americana, che invece si confronta con la società, con la multirazzialità. In Italia invece si racconta la famiglia, probabilmente per la nostra estrazione cattolica, vabbè, soprattutto le famiglie del sud, che risultano con delle logiche estremamente complesse, perché si ha a che fare con dei sentimenti sotterranei, tipo la vergogna, l'onore, che sono sempre sentimenti limite, che sono violenti,
3: molto estremi
2: sì. E che corrompono, che deformano le famiglie, insomma. Quindi e poi la famiglia è un'organizzazione, secondo me, la più fallimentare in assoluto tra tutte le possibili. Al momento non so se ne troveremo mai una diversa, ma nasciamo in un luogo che non possiamo scegliere. I nostri genitori fanno del loro meglio, ma sono delle persone come noi, che hanno desideri, ambizioni, frustrazioni, e non sempre riescono a darci il meglio. E noi semplicemente dobbiamo imparare che lo scopo di tutto questo è fallire con la massima grazia possibile. L'idea di successo in una famiglia non esiste. Possiamo solo ereditare la leggerezza, no? Provare a superare quello che ogni volta ci capita, ed è quello che possiamo poi provare a spiegare ai nostri figli. Sto parlando come un vecchio stamattina, in realtà, è solo perché l'orario normalmente
3: va bene, okay.
2: Va bene, okay, perfetto.
0: Anche di me, se proprio vogliamo essere.
2: E quindi credo che
3: una realtà, cioè quello che ci danno le famiglie, che uno dice, vabbè, la famiglia italiana, madonna, sempre tirata su, sempre tirata su, ma è un miscuglio, cioè noi non dobbiamo veramente inventarci niente, ma non per qualcosa, perché realmente la famiglia italiana è un prototipo di qualsiasi tipo di colossa che uno volesse fare, lo può fare tranquillamente con una famiglia media italiana, non c'è niente da fare, perché c'è comunque, come dicevi prima, ci sono questi sentimenti veramente contrastanti l'uno con gli altri, che comunque ci si litiga, ci si impazzisce, per arrivare poi a un profondo e comunque totale amore rispetto l'uno all'altro nell'ambito della famiglia stessa, perché è difficile che le famiglie, una volta che si rompono, si dividono, non tornino magari dopo tanto tempo a ricongiungersi, perché arriviamo del sangue, e questa è una cosa che in Italia è sentita tantissimo, per cui voglio dire, anche leggendo questo libro, leggendo tanti altri, vedendo tante opere cinematografiche e teatrali dove vengono rappresentati gli episodi della famiglia, è così, contro quello che è, diciamo poc'anzi, il discorso americano o anche di altre famiglie che magari tendono anche un po' a velare certe dinamiche, quando in realtà non è così, perché se noi la famiglia è tutto, appunto, cioè secondo me, poi per l'amor del cielo, sfido chiunque a dire no, io la famiglia ne faccio niente, non credo proprio, anche perché poi l'ho riconfermato leggendolo, mentre stavo leggendo, mi è stato molto chiaro il discorso della famiglia, perché il detto non detto tra i vari protagonisti, quindi tra Lorenzo il padre, Tommy, Roberto i figli e anche gli altri protagonisti, che alla fine sono diventati una famiglia, anche il, diciamo, il rione, no, il circondario del vivaio è diventata comunque una famiglia, anche lì, appartenersi o non appartenersi, dirsi o non dirsi, comunque sono tutte le dinamiche, gli ingredienti che compongono il concetto stesso di famiglia, ed è stato bellissimo, cioè ritrovarlo anche con un'ulteriore riconferma di quello che avevo immaginato e che magari ho nel mio cuore, diciamo così. Sono molto contenta.
2: Grazie.
3: Prego. Noi facciamo questo, ci riscambiamo l'emozione.
1: Allora, abbiamo già parlato della città di Napoli, Napoli è spesso presente nei tuoi libri, ma senza diventare comunque cartolina, quindi un sottofondo. Che rapporto hai con la tua città quando scrivi?
2: Napoli è, come dicevamo prima, è una presenza molto pesante, tende a divorare la narrazione. Mi sono sempre chiesto perché Napoli fosse così raccontata, ma rispetto, perché quando vediamo le fiction, non so, non le ambientano cani catti, no? Un po' qualunque altro posto, ho provato a dare una spiegazione, chiaramente una spiegazione finta che non esiste, quindi non ve la scrivete, perché credo che Napoli esista contemporaneamente su più piani del punto narrativo. Napoli ha la doppia lingua, ha una lingua, insomma, quella che è l'italiano, più o meno parliamo tutti, il dialetto che parliamo tutti, ma alcune cose le possiamo dire solo in dialetto, altre le possiamo dire nella lingua corrente. Napoli ha una doppia religione, la religione cattolica, quelli che tutti praticano, ma anche la superstizione, che è un'altra forma religiosa o comunque un culto verso l'oscuro, la mistificazione, che è assolutamente pesantissimo e reale a Napoli. No, noi abbiamo il cimitero delle Fontanelle, quello con tutti i teschi, non so se ci avete presente, abbiamo il Monacello, abbiamo il sangue di San Gennaro, diciamo si va oltre la mitologia, sono degli eventi che modificano proprio il corso della città, tra l'altro il passaggio della società solida a liquida, quello che immaginava Bauman nei suoi libri di sociologia, io lo vedo proprio a Napoli con lo scioglimento del sangue di San Gennaro, che da solido diventa liquido, è una città totalmente, totalmente anarchica, abbiamo la musica italiana, ma la musica napoletana, neomelodica, chiamatela come volete, ma non solo neomelodica, direi anche rap, vedete trap, Giorier e vari, insomma, non ci facciamo mancare nulla, il teatro, e tutto questo crea una ipercittà, cioè una città calviniana, una città che esiste contemporaneamente in tantissime mondi contemporanei. Io faccio sempre l'esempio, sono convinto che un chirurgo a Napoli, prima di cominciare a operare, potrebbe toccarsi il cornicello che ha attaccato al collo, e in una scena di un film sarebbe possibile questa cosa, magari in un'altra città no. E tutto questo contribuisce a creare questa città immaginaria. I turisti vengono, abbiamo un turismo enorme numericamente, vengono e vogliono solo delle conferme, perché loro hanno già immaginato questa città. Sì. Vengono in cerca di conferme, non vengono per scoprire nulla i turisti. vogliono vedere determinate strade, vogliono dire Napoli è un posto dell'anima, ma non è vero, è una città normalissima, ma tutto questo, cioè, l'idea di Napoli precede la città. E scrivere di Napoli è complicatissimo, complicatissimo perché è molto molto facile cadere nei cliché letterali, anche perché molti in realtà in fondo sono veri, e quindi bisogna sfuggire, almeno per come la vedo io. Ci sono tanti invece scrittori che lo fanno benissimo, sono amatissimi dai lettori. A me piace sempre raccontare quello che si vede poco. Io sono periferia, sono nato in periferia e il mio occhio si è abituato a vedere quello che gli altri vedono poco, quindi non scrivo mai del centro città, mi piacciono tantissimo le periferie intese proprio come margine, perché ogni margine è anche un confine tra i mondi, è come se esistessero delle frontiere. Soprattutto insomma le periferie, poi per quanto riguarda diciamo l'urbanistica, l'edilizia, c'è qualche cosa di gravissimo. Io credo che alcuni architetti popolari hanno delle responsabilità gigantesche su come poi si evolvono le città, in particolare la mia, ma credo che in fondo le periferie siano tutte uguali in tutto il mondo. Come dire, ogni città è felice a modo suo, ma sì, infelice. Quindi mi piace raccontare quella parte di città, e all'interno delle periferie estreme racconto famiglie che dentro hanno un'indole borghese, famiglie di brave persone, perché è la verità. Mentre la televisione continua a propinare che in periferia devi girare col mitra, non è per nulla vero, e questo crea un contrasto naturale, ma è un contrasto naturale per i lettori che non conoscono la città. Chi conosce la città sa benissimo che in un contesto periferico puoi avere delle aspirazioni o non porti problemi riguardanti, non so,
3: la né più né meno delle altre, certo, delle altre tipologie di periferia, delle altre città.
2: Certo, solo che riguardo alla nostra non viene mai raccontata questa presa di posizione.
3: Magari perché per antonomasia hanno già associato nella forma mentis che Napoli è. Cioè,
2: beh,
3: in questo senso.
2: È proprio questo il punto.
3: Siamo
2: preceduti da una quantità enorme di pregiudizi, delle volte anche positivi, secondo me, forse fin troppo, questa simpatia estrema che viene attribuita ai napoletani. Ma per niente, conosco dei napoletani che sono infelici, che sono depressi, terribili, ma anche divertenti, no? Nella loro forma di nichilismo. Però mi è mai raccontato tutto questo. Noi abbiamo sempre il napoletano gentile, no? Poi noi per esempio riusciamo a prenderci cura degli sconosciuti più che degli altri, no? Noi per esempio lasciamo il caffè sospeso, ci avete presente questa roba? Sì. Entri in un bar, prendi un caffè, lo paghi all'amico e poi dice e lascio un sospeso. Quindi il barista prende il suo scontrino, lo appende da qualche parte, un giorno entrerà qualcuno che ha bisogno e trova questo caffè pagato.
3: Sì.
2: Però, e va bene, questo è tutto bello, sì, però poi per strada prendi la carta, la butti per terra, tutto, perché questo succede tantissimo con noi. Va bene solo se lo sconosciuto non lo conosciamo, ma invece con il prossimo, con una persona che conosci, ma non esiste, gli devi fregare il posto della macchina, devi fare tutte le scorrettezze possibili, abbiamo una percezione terribile del bene pubblico, cioè quello che non è mio significa che no, non è di nessuno, e quindi posso sporcare, inquinare anche acusticamente, no? Siamo una cittadina che parla a un volume allucinante. Insomma, abbiamo tanti punti negativi che non mi piace.
3: Folcloristica.
0: Molto.
3: Diciamo così.
0: E giusto per chiudere, mi pare, no? Siamo quasi arrivati alla fine. Noi c'è una domanda un po' da fuori pagina, perché abbiamo creato anche un format fuori pagina extra. Ed è quella, la domanda che facciamo è: cosa vuoi che rimanga fuori pagina del tuo libro? Cioè, cosa vuoi che rimanga ai lettori dopo aver chiuso La memoria delle foglie?
2: Io quando finisco di leggere un libro che mi è piaciuto, innanzitutto vorrei che, io sono un sottolineatore di pagine, Luciano Tafoni, un grandissimo sottolineatore, una forma, è la mia forma di lettura questa. Ogni volta che sottolineo una frase dico che sto mandando un messaggio al me stesso del futuro, perché poi rileggendo quella pagina, rileggendo quel libro, troverò qualche cosa che un me stesso antico ha sottolineato. Certe volte mi stupisco di quanto fossi banale, no? Di alcune cose stupide che ho sottolineato in passato. Non mi piace molto confrontarmi con il vecchio me stesso, quindi mi piacerebbe che qualcuno sottolineasse qualche pagina, ma perché in quel momento trova quella frase, insomma, è scritta per lui, non importa, sì, vorrei che sentisse questa cosa. E quando finisco di leggere un libro che mi è piaciuto, sento non lo so, una sensazione di equilibrio, un equilibrio proprio tra le parti del romanzo, sento uno scioglimento più che una soluzione, una risoluzione. Io non scrivo di casi da risolvere, non c'è nulla che venga mai svelato alla fine. Vorrei che sentisse lo scioglimento del nodo così come lo sento io mentre scrivo. Questo è quello che vorrei. Il grumo da quale parte il romanzo alla fine diventa, è sempre lì, non lo puoi sciogliere, però lo accetti, trovi un senso e capisci che non lo devi sciogliere, ma lo devi tenere. Questo è quello che vorrei che i lettori sentissero.
0: Ed è vero questa cosa, da dire, sì, rimane.
3: Esattamente.
0: Cioè, adesso ho pensato a tutti e tre i libri, ed è vero.
3: Esattamente. Poi, sì.
0: Va bene,
1: noi Gianni ti ringraziamo naturalmente per questa bella intervista, questa bella chiacchierata. Io vorrei chiedere alla Presidente, in chiusura, se vogliamo fare un bilancio, no, di questa rassegna fuori pagina.
3: Il bilancio è assolutamente positivo. Vorrei veramente ringraziare in maniera molto formale in questo momento tutti gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questo evento, perché ci hanno sicuramente orgogliose. Chi ci ha dato la possibilità di farlo, di svilupparlo, quindi l'amministrazione, la biblioteca, chi ha partecipato, ha collaborato con noi, come per poc'anzi abbiamo nominato la nota Fulgens, con i maestri che veramente ci hanno accompagnato, chi ci sostiene come Radio G, che è sempre presente e adoriamo. E veramente sono molto molto contenta, perché è stata veramente una stagione di crescita, cioè ci ha confermato che tutto quello che stiamo facendo da un po' di anni a questa parte ci sta elevando un pezzettino alla volta, un pezzettino di elevazione in più, grazie anche alla nostra vicepresidente, che comunque ricordiamo che è il cuore pulsante dell'associazione Quint, che è notevole, notevole. Un abbraccio grandissimo anche a tutti gli altri che fanno parte del Quint. Rinnovo di nuovo, ringrazio Gianni Solla, che lui fantasticamente, il libro è uscito il 2 giugno, appena Maria Rosana l'ha chiamato, si vengo, cioè, e sono queste le soddisfazioni, e anche il ricevere i consensi da parte anche di tutti gli altri che sono venuti,
1: anche con entusiasmo, diciamo.
3: Con molto entusiasmo, e
1: non
3: lo
1: è
3: dico
1: da poco.
3: Con una piccola nota di emozione, perché veramente io sono una non affettiva, quindi basta. Grazie, veramente grazie.
1: Quindi adesso c'è un po' di riposo per qui,
3: sì,
1: oppure
3: sì,
1: decida cosa
3: sì,
1: hai fatto tu. Come sei dito?
0: C'è un po' di riposo, si torna a settembre con
3: ma torneremo.
1: Una minaccia.
3: Sembra una minaccia.
0: Torneremo, faremo un po', riprenderemo in maniera soft, spero, credo.
3: Sì.
0: E poi, insomma, accompagneremo anche i nostri autori a cui siamo legati per i vari eventi,
3: i nostri nuovi componenti della
1: famiglia.
3: Sì, assolutamente.
0: Vedi,
3: sì,
0: le famiglie che si
3: Eccolo
0: scelgono
3: qua.
0: Nel caso.
3: Eccolo qua. Grazie
1: a voi, grazie a voi e
0: buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Ho vinto! Hai vinto. Che cosa?
2: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: come si fa?
1: Radio Giulianova @libero.it.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Non lasciarmi qui col calore di...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Che si gioca per vincere e non si gioca per partecipare. Che è ferito e non cade.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: fallo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Good manners can't be put on for special occasions only.

Adesso dormi che il giorno è finito ed è finito bene. Nonostante tutti i nostri casini, è finito bene.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.